lavora.

0: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un giorno riuscirò a sentire il silenzio, a capire le cose, a vederle.

Because the Night, suoni notturni su Nova Radio.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Antivirus, il Ministero della Salute giudica basso il rischio contagio ma diffonde le linee guida per chi ha avuto contatti con i passeggeri della nave del focolaio. 4 le persone in quarantena in Italia, nessun positivo sintomatico. In totale 10 contagiati accertati nella MV Ondius che ha lasciato Tenerife per tornare in Olanda. Tensione Stati Uniti-Iran, il cessate il fuoco con l'Iran è un paziente in terapia intensiva, dice Trump in conferenza stampa dopo la replica iraniana alla proposta americana. In queste ore incontro con i vertici delle forze armate per valutare la possibilità di riprendere le azioni militari, lo riferisce la CNN. Ieri il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea ha dato il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani violenti in Cisgiordania. Dura protesta di Tel Aviv che definisce la misura un oltraggio. Intanto altri raid israeliani sul sud del Libano, vi sarebbero diverse vittime. Taranto, 5 fermi per l'accoltellamento mortale nel cuore della città vecchia di un 35enne originario del Mali all'alba di sabato scorso. 4 dei fermati sono minorenni tra i 15 e i 16 anni, tra loro il giovane che ha sferrato i colpi mortali. L'accusa contestata è quella di omicidio aggravato da futili motivi. Scivolone interno del Napoli che dovrà vincere domenica a Pisa per centrare il posto in Champions. Nel posticipo della 36esima di Serie A al Maradona i partenopei sono stati sconfitti 3-2 dal Bologna che in vantaggio di 2 reti si fa rimontare prima di trovare al 91esimo il gol vittoria con una rovesciata di Rowe. Ed è tutto a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Antivirus, rischio basso, ma bisogna in ogni caso seguire le linee guida. Così le autorità sanitarie italiane. 4 le persone in Italia poste in quarantena, 2 marittimi su ordine dei rispettivi sindaci. Intanto l'epicentro del focolaio, la nave MV Ondius, dopo aver fatto sbarcare i passeggeri a Tenerife, è ripartita per i Paesi Bassi. Nicola De Muro.
2: In Italia ora non c'è nessun pericolo per l'antivirus. Così il ministro della Salute Zangrillo. Il suo dicastero ha ribadito che il rischio contagio è basso, ma ieri ha comunque diffuso le linee guida per chi ha avuto contatti con i passeggeri della nave focolaio. La circolare distingue i contatti ad alto rischio da quelli a basso rischio. Per i primi, cioè coloro che hanno avuto un contatto diretto con i passeggeri della nave da crociera, prevede una quarantena fiduciaria di 6 settimane in una stanza propria, il più possibile ventilata, mantenendo una distanza di 2 metri dai membri della famiglia con stoviglie separate. Per i contatti più indiretti, quindi a basso rischio, sufficiente è l'automonitoraggio passivo di qualsiasi sintomo per 42 giorni dopo l'ultima esposizione. In Italia sono 4 le persone in quarantena perché presenti sull'aereo di una vittima dell'antivirus. 2 di loro, 2 marittimi di Torre del Greco e di Reggio Calabria, sono in quarantena obbligatoria su ordinanza dei rispettivi sindaci. Intanto la nave MV Ondius è ripartita da Tenerife verso l'Olanda, rimpatriata 125 passeggeri, tutti posti in isolamento nei rispettivi paesi d'origine, 10 in tutto i positivi al virus accertati.
1: Tensione Stati Uniti-Iran, il cessate il fuoco con l'Iran è un paziente in terapia intensiva, dice Trump in conferenza stampa dopo la replica iraniana alla proposta americana. In queste ore incontro con i vertici delle forze armate per valutare la possibilità di riprendere le azioni militari, lo riferisce la CNN citando fonti informate. E in vista della visita di Donald Trump in Cina questa settimana, Rahmani Fazli, ambasciatore iraniano in Cina, ha scritto su X che l'Iran è pronto a sostenere il piano in 4 punti di sci per il Golfo. Dure proteste israeliane per il via libera europeo a sanzioni contro coloni violenti in Cisgiordania. Al Consiglio Affari Esteri ieri a Bruxelles resta l'incertezza su misure contro il governo di Tel Aviv, mentre se ne annunciano altre verso Mosca nel pur difficile contesto europeo. Del resto si intensifica il pressing per poterne far parte dall'Ucraina ai Balcani occidentali. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Il Consiglio Affari Esteri ha dato il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani violenti in Cisgiordania, respinta invece ancora l'ipotesi di dazi all'importazione di beni provenienti da insediamenti illegali nel West Bank, ma contro le pur limitate misure approvate dure proteste di Tel Aviv, un oltraggio, cittadini israeliani equiparati ai terroristi di Hamas, tuona il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, mentre i 27 vanno avanti anche col riallaccio dei rapporti con la Siria. Ripristinato l'accordo di cooperazione con Damasco del 1977, sospeso nel 2011 per l'esplodere del conflitto civile verso il presidente Assad, deposto 1 anno e mezzo fa dalle milizie jihadiste del successore al-Shara, un tempo ritenuto terrorista da Bruxelles, e dai 27 ministri degli esteri via libera a ennesime sanzioni contro Mosca. Si tratta di 16 individui e 7 entità ritenute coinvolte in trasferimenti coatti di minori ucraini in Russia. Nell'agenda europea anche le prospettive di ingresso di Kiev nell'Unione, a spingere in proposito la commissaria all'allargamento Marta Kos, ma non mancano perplessità. Diverse cancellerie ricordano che ad attendere riscontri sono da anni paesi dei Balcani occidentali, anch'essi presenti in riunioni a margine ieri a Bruxelles. Tra loro la Serbia, che si dice filoeuropea, ma non ha rescisso i rapporti con Mosca, e il ministro Duric rilancia pronti a ospitare colloqui di pace con la Russia.
1: Passo falso casalingo del Napoli, che deve rinviare la conquista del Pass Champions. Nel posticipo della 36esima di Serie A, Maradona, il Bologna vince 3-2 con un Eurogol nel recupero. Intanto è ufficiale, Roma-Lazio e le altre sfide decisive per la Champions si disputeranno domenica a pranzo. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Se la legge del 3-2 esalta la Roma, di contro punisce senza sconti dopo il Milan anche il Napoli, e la corsa Champions dai partenopei al Como, racchiusa nello spazio di 5 punti, resta un rebus lontano 180 minuti dalla soluzione. Nell'appendice della 36esima di Serie A, Maradona, gli azzurri sulle montagne russe si inchinano al Bologna della bestia nera Vincenzo Italiano. Sotto 2-0 rimontano prima di arrendersi al 91esimo ad una euro rovesciata di Rowe, e così il Napoli si giocherà un posto tra le prime quattro domenica a Pisa, gara che avrà inizio alle 12.30. È ufficiale, come il derby Roma-Lazio, che eviterà così la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Sempre alla stessa ora, le altre gare decisive in chiave Champions, Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina. E a proposito di Milan, alta tensione in casa del diavolo. Allegri, dopo l'arachiri con l'Atalanta, ordina il ritiro a Milanello. A faccendata di tutt'altre faccende, l'Inter campione d'Italia, forse senza Thuram. Domani allo Stadio Olimpico insegue il double, Scudetto e Coppa Italia, ma la Lazio di Maurizio Sarri, in una stagione a dir poco complicata, vuole far festa con la sua gente.
1: Tennis, in poco più di un'ora Jannik Sinner liquida 6-2-6-0 l'australiano Popirin, centrando gli ottavi degli internazionali d'Italia, dove oggi alle 15 affronterà in un derby inatteso Andrea Pellegrino, proveniente dalle qualificazioni e capace di superare l'americano Tiafoe. In campo anche Musetti e Darderi contro Rude e Zverev. Eliminati Cobolli e Bellucci, ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.
6: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPD, dove in direzione Firenze si segnalano 4 km di coda per incidente al chilometro 4 tra Ginestra Fiorentina e Scandicci. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Sempre verso Firenze, rallentamenti per un veicolo fermo tra Monte Catini Terme e Pistoia. In A12, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. In A1 in direzione Bologna, sul versante emiliano della direttissima, rallentamenti per una perdita di carico tra Badia e il bivio con la variante di valico La Quercia. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
6: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12.30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPD, dove in direzione Firenze si segnalano 4 km di coda per incidente al chilometro 4 tra Ginestra Fiorentina e Scandicci. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Sempre verso Firenze, rallentamenti per un veicolo fermo tra Monte Catini Terme e Pistoia. In A12, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. In A1 in direzione Bologna sul versante emiliano della direttissima, rallentamenti per una perdita di carico tra Badia e il bivio con la variante di Valico La Quercia. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Cultura a chilometro zero, la trasmissione dedicata alle iniziative e agli eventi sul territorio della Regione Toscana. Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti sulle frequenze di Nova Radio. Torniamo ad inaugurare la giornata con lo spazio dedicato alla cultura e con la nuova trasmissione Cultura a chilometro zero, che vi porta a scoprire cosa succede in tutta la regione toscana. Vi ricordo che potete ascoltarci sui 101.5 a Firenze, gli 87.8 nel Mugello per quanto riguarda l'FM, novaradio.info per lo streaming e Nova Radio per il DAB, che ci porta appunto in tutta la regione. 366 10 14 094 è invece il nostro numero WhatsApp, dove potete scriverci e contattarci in qualsiasi momento della giornata.
1: Cultura a chilometro zero.
0: Spazio al primo approfondimento di oggi, dove parliamo di cinema e in particolar modo del linguaggio del cinema che incontra quello del fumetto. È in proiezione nei cinema di tutta Italia dall'11 al 13 di maggio Generazione Fumetto, il documentario firmato dal fiorentino Omar Rashid. Al centro il mondo del fumetto italiano, esplorato attraverso interviste ad alcuni dei suoi principali autori, tra cui Zero Calcare, Sara Pichelli, Giacomo Bevilacqua, Simone Albrighi e molti altri. Il film sarà in proiezione anche in Toscana l'11 di maggio al The Space di Livorno e il 12 al Cinema Astra. La presenza del regista Omar Rashid alle 17 e alle ore 21. Noi abbiamo chiesto proprio a Omar Rashid come è nata l'idea di questo film, che tra l'altro è stato realizzato in collaborazione con il Luca Comics.
2: Allora, è nata in realtà un po' per caso, nel senso che comunque da una battuta di Giacomo Bevilacqua, che mi disse: ma perché non fai un documentario sui fumetti? A me questa cosa è cresciuta dentro e nel giro di qualche giorno, premetto che un linguaggio che amo è forse il primo linguaggio che ho imparato da bambino, quindi io non ho mai smesso di leggere fumetti e sono proprio appassionato di questo medium. Quindi nel momento in cui appunto mi viene proposto, forse un parolone, però mi viene messa la pulce nell'orecchio, questa cosa monta dentro di me e nel giro di pochi giorni lo ricontatto e dico: senti, perché lo voglio fare, se mi puoi dare una mano a contattare le persone magari che non conosco. E così è partito. L'idea è nata appunto di raccontare un macro mondo gigante e complesso come quello del fumetto attraverso un microcosmo, quindi una generazione specifica italiana, che è quella, diciamo, la mia, cioè quella cresciuta negli anni '80, e lì ho cercato appunto di individuare fumettisti differenti che comunque rappresentassero un po', nella maniera più esaustiva possibile, ma comunque è impossibile, uno spaccato di tutte le sfumature che ci possono essere, diciamo, nel fumetto, dalla striscia, alla vignetta, alla graphic novel, al fumetto seriale, eccetera, eccetera.
0: Ecco, il film si basa quindi su delle interviste. Che tipo di narrazione metti in campo e chi sono i fumettisti che hai intercettato?
2: Allora, la narrazione si divide, diciamo, in due blocchi, che io chiamo, diciamo, i protagonisti e i commentatori. I protagonisti sono sette artisti della stessa generazione, che appunto è quella che dà il titolo al film, Generazione Fumetto, che sono Zero Calcare, Risa Petruccioli, Michael e Mirko, Sara Pichelli, Giacomo Bevilacqua, Mirka Andolfo e Sio. E poi ci sono un grande numero di voci che sono appunto i commentatori, che vanno da fumettisti come Roberto Recchioni, che, diciamo, hanno travalicato un po' il medium, nel senso che sono appunto più storyteller, o registi come Gabriele Mainetti o Manetti Bros, a persone, diciamo, tangenti in qualche maniera al mondo del fumetto, per esempio tipo Lillo, che nasce fumettista e poi prende tutta un'altra carriera, o Beragheno, che comunque è una sociolinguista, quindi per parlare di linguaggio mi sembrava una voce autorevole per raccontare questo spaccato. Ma c'è veramente tantissime voci che danno un contributo. E niente, questo è quello che ho cercato di fare, di far arrivare appunto la potenza e la grandezza di questo medium a chi magari lo percepisce come qualcosa che o è bassa letteratura o comunque una forma d'arte minore, quando invece appunto è un linguaggio più che complesso e col quale si può raccontare qualsiasi cosa.
0: Pensi di tornare a lavorare sul fumetto? Da questo progetto sono nate altre idee?
2: Ma assolutamente sì, diciamo che in primis come dire, il progetto in sé vorrebbe anche andare avanti, cioè non limitarsi a essere un film, ma anche appunto, siccome io ho approfondito con tutti loro per molto tempo il tema del fumetto, e nel film sono presenti veramente per pochi minuti ognuno di loro, perché appunto sono più di 25 voci per in 90 minuti, quindi andando a secche più di tanto non possono parlare, però mi piacerebbe anche sviluppare un discorso seriale monografico, quindi approfondire ogni singolo fumettista, o comunque anche esplorare in direzioni diverse, nel senso, cioè, mi piacerebbe, c'è una ragazza che è Chiara Pinzauti che ha disegnato tutto quello che era infilmabile, no? Perché comunque la tesi del documentario è proprio quella, che è un linguaggio con il quale puoi raccontare tutto, e quindi ci sono degli aneddoti o dei momenti che sono stati ridisegnati, e con lei si è instaurato un bel rapporto. Mi piacerebbe anche magari confrontarmi con questo linguaggio, con il suo aiuto in un secondo momento, insomma, vediamo che succede.
0: Ne riparleremo nel caso. Intanto ricordo che Generazione Fumetto è nei cinema in questi giorni, 11, 12, 13 maggio, un po' in tutta Italia. Ti troveremo però anche in alcuni cinema, per esempio a Firenze, nei prossimi giorni.
2: Sì, domani sarò al Cinema Astra per due proiezioni, alle 17 e alle 21. Poi sono un po' in giro per l'Italia. Il film comunque esce oggi nel circuito The Space, quindi è anche insomma, presente un po' in tutto il territorio italiano, e poi tante altre date che stanno saltando fuori nel corso del mese o anche nei mesi successivi, in base un po' a, diciamo, le opportunità che si creano. Ma era un po' anche la natura distributiva, sarebbe, in mente del documentario, nel senso che comunque l'idea è quella proprio di accompagnare questo progetto magari anche con dei fumettisti e creare dei momenti che vadano oltre la semplice visione del film.
0: Grazie mille a Omar Rashid per essere stato con noi. Ovviamente invitiamo i nostri ascoltatori ad andare al cinema dall'11 al 13 di maggio per vedere Generazione Fumetto.
2: Grazie mille, grazie davvero.

0: Cultura a chilometro zero.
1: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi, che ci porta al Teatro Era di Pontedera, dove sabato 16 maggio va in scena ad ingresso gratuito E l'ape disse alla Vespa sì, ciao, materiali per un'epica metalmeccanica. Lo spettacolo, firmato da Stefano Massini, è prodotto dal Teatro della Toscana in occasione degli 80 anni della Vespa. Obiettivo di questo spettacolo è quello di raccontare l'Italia, ai suoi cambiamenti sociali ed economici, attraverso la storia di un operaio della Piaggio di Pontedera e ovviamente anche attraversando la storia della fabbrica. A raccontarci un po' meglio lo spettacolo, Stefano Massini.
2: Io racconto la storia di un operaio, un operaio che chiaramente ho cambiato i nomi ovviamente, ma ce ne sono stati tanti con la sua storia simile, un operaio che entra a lavorare. E lo spettacolo si apre così. Entra a lavorare alla Piaggio nel 1945, orfano di guerra. La Piaggio era stata semidistrutta durante la guerra, ok? Tutta la produzione era stata spostata a Biella, in Piemonte. Subito dopo la guerra viene rimessa insieme la fabbrica nelle condizioni di poter ricominciare a lavorare. E incomincia a lavorare in che modo? Alla grande, perché nel 1946 esce la Vespa, che segnerà tutto il dopoguerra e il successo della Piaggio. Marcello Montagnani entra a lavorare alla Piaggio nel 1945, quindi quando la fabbrica riapre, ed entra a lavorare perché è orfano di guerra e la Piaggio assume quelli che, con corsia preferenziale, quelli che sono rimasti senza una famiglia e quindi hanno bisogno di uno stipendio. Lui è minorenne, cioè ha 17 anni, e viene assunto insieme a tanti altri dentro la fabbrica. E così comincia questa storia, che finisce nel 1989, quindi 44 anni dopo, quando Marcello Montagnani va in pensione. In questi 44 anni Marcello Montagnani conosce in fabbrica un'operaia con la quale si sposa, fanno un figlio, Lorenzo, che entra a lavorare alla Piaggio quando ha 18 anni. Lorenzo in fabbrica conosce un'altra operaia, Rossella, con la quale fa un figlio, Jimmy, che entra a lavorare alla fabbrica nel 1988. Tre generazioni della famiglia Montagnani, Marcello, Lorenzino e Jimmy, tutti e tre operai alla Piaggio, che si trovano a lavorare curiosamente su modelli diversi. Marcello lavora sulla Vespa e resta per tutta la vita nel reparto della Vespa. La moglie di Marcello lavora all'Ape, che nasce immediatamente dopo. Il figlio di Marcello e della Teresa lavora invece al Ciao, d'accordo? E il figlio ancora, Jimmy, lavora al Sì.
1: E intorno alla storia di questa famiglia operaia e della fabbrica della Piaggio c'è la realtà economica e sociale in grande cambiamento in quegli anni di tutta l'Italia, e proprio di questo ha parlato anche Massini oggi presentando lo spettacolo.
2: E intanto c'è l'Italia fuori, c'è l'Italia e che Italia, perché non è soltanto l'Italia che impazzisce per la Vespa e che si fa conoscere in tutto il mondo. Il cinema, Audrey Hepburn sulla Vespa dentro Vacanze Romane, La Dolce Vita, Piazza di Spagna, è Vespa dovunque, no? Ma è l'Italia dei lavoratori, d'accordo? Che comprano l'Ape per poterci caricare sopra gli attrezzi e andare a lavorare. L'Ape è stato il mezzo proletario, no? Alle manifestazioni degli anni 60 si andava con l'Ape piena zeppa di manifesti, d'accordo, e di striscioni, si andava con l'Ape spesso verniciata di rosso, perché le istanze operaie, no, erano queste. Il Ciao invece è il mezzo degli hippie, dei capelloni. Pasolini si compra il Ciao e si fa la famosa fotografia con il Ciao in California, a Los Angeles, dove nasce il movimento hippie. Ci avevano i Ciao, d'accordo, e tanti operai sono andati in California a farsi le fotografie sui Ciao che erano in America. Cambia l'Italia, e quello che sta fuori entra dentro la fabbrica di Pontedera, e ci entra in tanti modi. Ci entra perché Pontedera ha dato anche un presidente della Repubblica, Gronchi, no? Che era di Pontedera. Ci entra perché l'Arno sta per dare di fuori nel 66 ma non da di fuori, bensì mentre tutti stanno sugli argini a guardare l'Arno, da di fuori l'Era e riempie Ponte d'Era in un modo incredibile, 13 metri d'acqua, i pompieri che non riescono a raggiungere l'ospedale, no, quel giorno, e la fabbrica che quella volta però viene salvata dagli operai che insieme, tute blu e colletti bianchi, si mettono a spostare i macchinari per salvare i macchinari, ma non riescono chiaramente a salvare quantità infinite di vespe e di api che restano, diciamo, sotto il fango. Però anche lì si riesce a rimettersi in moto. È una storia popolare, una vera storia popolare, che a volte mi ricorda, sotto un certo punto di vista, il metello di Pratolini, no? Se vi ricordate, Pratolini prende il cantiere edile in cui lavora Metello Salani, no? E rende quel cantiere una metafora di tutto quello che accadeva intorno, no? Per cui l'incidente sul lavoro, le lotte operaie, lo sciopero, quel cantiere di Metello diventa il simbolo di tutto quello che sta intorno. E così accade in questa serata, in questo testo che ho scritto, così accade per la Piaggio di Ponte d'Era. La Piaggio diventa il simbolo dell'Italia, questa fabbrica diventa il simbolo dell'Italia. È una storia potentissima.
1: Ma sentiamo le parole di Massini anche su come è composto questo spettacolo, che vede le musiche eseguite dal vivo di Luca Roccia Baldini e Saverio Zacchei.
2: Io ho fatto come un grande collage, diciamo, di tante storie di operai, ce ne sono tantissime in questo spettacolo, che è forse uno degli spettacoli più corali che io abbia mai fatto. In realtà racconto la storia di tanti operai, ci sono tanti nomi che sono i compagni, no, di lavoro di questo Marcello, della moglie, del figlio, tutta una serie, diciamo, di episodi che si susseguono e che messi insieme danno questo grande romanzo popolare. Ecco, è un grande romanzo popolare fondamentalmente, che io porto in scena in qualche modo cadenzato, d'accordo, accompagnato da una colonna sonora eseguita dal vivo, che mescola insieme brani musicali e canzoni italiane che in qualche modo subito ti collocano temporalmente, cronologicamente, quello di cui stiamo parlando, per cui in questo spettacolo ricorrono a tratti cantate, a tratti accennate soltanto, a tratti neanche cantate né accennate, ma soltanto con il ritornello musicale che però ti evoca immediatamente quella cosa. In questo spettacolo ricorrono, che ne so, il valzer delle candele, cioè la versione italiana della canzone di Elvis degli anni 50, piuttosto che Amado mio, il mambo italiano, e ancora fino ad arrivare a Vasco Rossi e a Lucio Battisti, cioè nel senso arriviamo fino, come vi dicevo, al 1989.
1: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura, ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15.10 con Sputnik e dalle 16.05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
0: Cultura a chilometro zero.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Al Cinema Astra alle 17 e alle 21, in proiezione alla presenza del regista, il documentario Generazione Fumetto di Omar Rashid. Allo spazio Alfieri dalle 18 alle 21, Animotion Film Festival e Horror Show Fest verranno proiettate le opere vincitrici delle edizioni 2026 dei due festival. Prima delle proiezioni verrà ricordato Federico Frusciante. Tutte le opere sono in lingua originale e sottotitolate. Alle ore 21 al Teatro Puccini in scena L'età è solo un numero di Walter Giustarini. Sulle frequenze di Nova Radio alle 17.30 le selezioni musicali del martedì, alle 18.30 Florence Underground, alle 20 da Bosco e da Riviera.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Nova Radio, Black and Rock.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Rischio contagio basso, ma l'evoluzione dell'antivirus continua a essere monitorata dalle autorità sanitarie italiane. Dal Ministero della Salute una circolare che introduce misure stringenti per i contatti ad alto rischio, fornendo indicazioni operative a regioni, ospedali e uffici di sanità marittima e aeroportuale. Restano 4 le persone sotto sorveglianza nel nostro paese, 2 di loro, entrambi marittimi, si trovano in quarantena obbligatoria in base alle ordinanze dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco. Gli altri 2, una donna italiana di Firenze e uno straniero a Padova, anch'essi asintomatici, sono in isolamento fiduciario. Intanto la nave MV Ondius, epicentro del focolaio, ha completato lo sbarco dei passeggeri a Tenerife ed è ripartita verso i Paesi Bassi con il solo equipaggio a bordo. Il bilancio aggiornato dei contagi parla di 10 casi confermati e 3 decessi, con ulteriori contagi rilevati tra i rimpatriati in diversi paesi europei e negli Stati Uniti. Si intensificano le indagini sulla vicenda della donna scomparsa con i 2 figli e 4 cani dall'abitazione di famiglia nel Piacentino. Mentre continuano le ricerche nelle aree montane, il Friuli Venezia Giulia, la procura di Piacenza ha acquisito le 2 lettere non datate trovate nell'abitazione del padre della donna. I contenuti rivelerebbero uno stato di profonda sofferenza. La procuratrice Grazia Pradella parla di una situazione poco chiara e di indagini veramente difficili. 8 ore di sciopero nazionale oggi e agitazione permanente nei vari stabilimenti italiani del gruppo Electrolux, che ieri ha annunciato 1.700 esuberi nel nuovo piano di ristrutturazione presentato a Mestre, un taglio che comprende quasi il 40% dei circa 4.500 dipendenti italiani della multinazionale con sede a Stoccolma. Tra le misure più critiche anche la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi nelle Marche, dove lavorano circa 170 persone e dove si producono cappe di alta gamma. Produzione che verrà trasferita in Polonia per i sindacati che bocciano il piano e chiedono un immediato intervento con una convocazione urgente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Con il film francese La Venere Elettrica di Pier Salvadori si apre stasera la 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes, che quest'anno non vede film italiani in concorso. La cerimonia d'apertura viene trasmessa da centinaia di cinema in Francia. Sul tappeto rosso Guillermo del Toro, che a 20 anni dal debutto a Cannes presenta il restauro de Il Labirinto del Fauno. Palma d'oro alla carriera per Peter Jackson, il regista del Signore degli Anelli. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Think I'm going crazy.
4: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.
5: Newsbox.
6: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
7: Nove e quattro minuti di questo martedì 12 maggio, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio, ben ritrovati all'ascolto con questa nuova puntata di Newsbox, in studio Riccardo Pinsavuti. L'attualità fra qualche istante con le ultime notizie che riguardano la vicenda antivirus, ma anche le questioni che concernono il rapporto tra Stati Uniti e Iran, quindi la crisi, la guerra in Medio Oriente, la vicenda di Garlasco e quelle della cronaca e della politica italiana. Sul fronte invece dei nostri approfondimenti ci legheremo anche quest'oggi ai temi internazionali con due diversi legami. Da un lato un'intervista a Luisa Morgantini sull'evento che si svolgerà il 30 maggio prossimo al Nelson Mandela Forum, è dedicato alla liberazione di Marwan Barghouti, il leader palestinese in carcere da anni nelle prigioni israeliane, un evento a cui sarà presente anche il figlio Arab Barghouti a Firenze. Poi invece i temi di un altro popolo che è senza terra, ovvero i Sahrawi, per i tipi di Berta Editore. Infatti pochi giorni fa è uscito un libro che racconta la storia del condottiero capo militare e politico dei Saharawi, El Wali Mustafa Sayed. Io sono El Wali, è il titolo del libro, che è realizzato da Luca Ralli e che noi avremo in collegamento telefonico per spiegare come è nato il progetto, che si svolge, si è potuto realizzare grazie a un finanziamento ottenuto dalla città, dall'associazione Città Visibili, affiliata all'Arci. E poi i temi locali, tante diverse notizie, le vedremo, c'è molta cronaca sui quotidiani, ma anche i temi della viabilità, dell'urbanistica, della casa. C'è un tema di cronaca e riguarda il caso Magherini. Infatti la Corte Europea di Giustizia ha rigettato il ricorso del governo rispetto alla sentenza della CEDU, che aveva condannato l'Italia per il mancato rispetto delle regole che si dovevano dare ai carabinieri nel posizionare nell'immobilizzamento a terra delle persone, e poi anche un'altra serie di rilievi che avevano portato al risarcimento, alla sentenza di risarcimento per la famiglia Magherini di 140.000 euro. Ora è il rigetto del ricorso del governo, che si era opposto a questa decisione. Ne parleremo con il fratello di Riccardo, Andrea, intorno alle 9.30. 9.07 minuti, partiamo però dal meteo del consorzio Lamma con Claudio Tei. Buongiorno.
5: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
7: Le prossime ore invece cosa ci raccontano dal punto di vista meteo?
5: Tempo un po' instabile stamattina, qualche rovescio breve possibile, poi il vento da ovest porterà via le nuvole nel corso del pomeriggio, c'era ancora a tratti nuvoloso ma senza piogge, i venti appunto rinforzeranno da ovest temporaneamente, i mari saranno molto mossi, agitati, temperature oggi intorno ai valori di ieri. Tempo un po' instabile anche domani, la mattina sulla costa, sul nord-ovest, nel pomeriggio anche nelle zone interne, qualche rovescio, qualche temporale, ancora venti occidentali però più deboli e temperature domani in diminuzione.
7: Grazie, a risentirci a domani con il Lamma.
5: Buona giornata a tutti.
7: 9-8 minuti, qualche istante e poi le notizie.
8: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12.30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.

0: Newsbox.
1: 9-10 minuti, qualche istante fa lo avete sentito, il nostro spot che riguarda questo evento particolare ed eccezionale a Firenze sabato 30 maggio al Mandela Forum, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi per la campagna internazionale della liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Un evento che vedrà anche l'eccezionale partecipazione di Arab Barghouti, figlio di Marwan, che è promosso da, oltre che dalla campagna per la liberazione di Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi, anche da molte realtà che compongono la rete degli enti locali per i diritti del popolo palestinese e dal Nelson Mandela Forum. Ne parliamo con Luisa Morgantini, coordinatrice della campagna per la liberazione di Marwan Barghouti e di Associazione Palestina. Buongiorno, ben ritrovata ai nostri microfoni.
2: Buongiorno, grazie tante a voi.
1: 30 maggio, appunto, data da segnare in rosso sul calendario per la campagna, per la mobilitazione di Marwan. Noi proviamo a parlarne il più spesso possibile, ma se ne sente parlare in realtà molto poco. È il principale leader palestinese, quello che anche nei momenti più bui viene indicato come l'unico possibile diciamo leader politico capace di unire le varie anime dei palestinesi di qua e di là dal Giordano. Quali sono le sue condizioni, visto che da 25 anni quasi è detenuto nelle carceri israeliane?
2: Marwan Barghouti è stato sequestrato dall'esercito israeliano, nel solito modo illegale, nel 2002, il 15 aprile. Da quel momento è stato incarcerato, torturato per 72 giorni, completamente alla mercé delle torture e delle inquisizioni da parte dell'esercito israeliano. Si è sempre difeso da un processo che lui ha ritenuto illegale, ma anche avvocati, giuristi internazionali hanno considerato quel processo illegale, intanto perché era svolto in Israele e secondo la Convenzione di Ginevra gli occupanti non possono trasferire nel proprio Stato i prigionieri che vengono dal territorio che loro stanno occupando. È Marwan un uomo, come dicevi tu, di unità, perché da sempre lui ha sostenuto l'accordo di Oslo, pur capendole la sfida, le difficoltà, le ineguaglianze e anche le disparità insite nell'accordo di Oslo, però ha creduto nella possibilità di un compromesso che vedeva lo Stato di Palestina solo sul 22% di quella che era la Palestina storica nel 48. Adesso è in carcere da 25 anni, le sue condizioni sono disperate, ci sono costantemente notizie di pestaggi, avete visto tutti quel terribile video con il ministro israeliano Ben-Gvir, un fanatico fondamentalista messianico che è andato nella sua cella, lui in gabbiano, sofferente, dimagritissimo, come tutti i prigionieri palestinesi che sono nelle carceri israeliane, che soffrono torture, abusi, stupri. E a Marwan il ministro inglese ha mostrato il cappio per dire fare questa fine. Ben-Gvir è un personaggio allucinante, dovrebbe essere messo subito in carcere, arrestato da tutti. E invece continua ad essere un ministro e anche ben accolto dai nostri governi e dalle istituzioni internazionali, tranne le Nazioni Unite, che sono ormai divenuto il nemico principale per Israele. Basta vedere il boicottaggio e le sanzioni messe da anche dagli Stati Uniti contro Francesca Albanese, che invece è una cittadina italiana di cui dobbiamo veramente onorarci per il suo coraggio e la verità.
1: Lei faceva accenno agli accordi di Oslo in cui qui si è creduto di poter perseguire, seppur con tante difficoltà, diciamo in prospettiva forse ultradecennale, quel obiettivo dei due popoli, due stati, che potesse essere un punto di caduta diciamo pacifico e di convivenza. Tutto questo negli ultimi anni sembra essere non solo fatto carta straccia, ma sembra molto chiaramente emergere un disegno che in molti non esitano a definire di pulizia etnica o comunque di definitiva incorporazione, no, dello Stato israeliano dei territori cosiddetti territori occupati.
2: Ma il disegno strategico di Israele è chiarissimo. Non è stato per molti anni, in fondo ci credeva, come hanno creduto chi ha siglato gli accordi di Oslo, a un compromesso che potesse perlomeno realizzare appunto due popoli e due stati. Israele vuole annientare il popolo palestinese, soprattutto a partire dalle elezioni di Netanyahu nel 1996, è cambiata anche la città israeliana, cioè proprio diventata anche l'80% sostiene la guerra, sostiene il genocidio che si attua a Gaza, ma anche la pulizia etnica e la connivenza tra esercito, coloni che ogni giorno distruggono. Il disegno di Israele è chiaro, vogliono quella terra tutta per sé, e mentre anche con il primo ministro Begin la terra era dal fiume al mare, oggi la terra che vogliono e che dicono da Smotrich a Begin ai ministri avere è quella del Tigre all'Eufrate. Il disegno strategico di Israele è chiarissimo. Purtroppo i nostri governi, l'Unione Europea, a parte Trump che disprezza e butta sotto i piedi qualsiasi accordo e regola internazionale, sono complici di questo genocidio. Allora Marwan Barghouti è un uomo di unità ed è per questo che Israele vuole liberare, perché Barghouti si riconosce chi ha creduto e tuttora crede, perché tuttora Marwan anche dal carcere, quando è possibile, perché ha in isolamento da 3 anni, è stato picchiato, è trasferito da un carcere all'altro in isolamento. Marwan è un uomo che è amato dal popolo palestinese, perché non è mai stato corrotto, perché ha fatto la lotta contro la corruzione, perché ha fatto la lotta per la libertà. Nella seconda intifada lui sosteneva questa è l'intifada dell'indipendenza, non lo chiamava l'intifada dell'Aqsa, perché Marwan è musulmano ma è assolutamente laico. E quindi Marwan è in carcere perché Israele non lo libererà, a meno che ci sia una tale pressione internazionale che riusciamo a farlo liberare. La nostra campagna, Firenze, la Toscana sono in prima linea su questa posizione. Quindi,
1: per lui e anche per gli altri quasi 11.000 prigionieri palestinesi che
2: Marwan ha detto, la campagna deve essere per tutti i prigionieri palestinesi, perché avete visto le condizioni dei prigionieri palestinesi, non solo nel rapporto di Albanese, di Bethlehem, che è un'organizzazione israeliana, ma dalle foto, dalle immagini, il sindaco di Elbire arrestato, era 130 kg e è uscito a 55 kg. Cioè delle cose inenarrabili, il modo come vengono trattati, abusati dai cani, è tutto vero, è tutto lì, è tutto raccontato da chi esce dalle carceri. Quindi Marwan dice sì, lotta per la mia liberazione, ma lotta per la liberazione di tutti i prigionieri politici palestinesi. Quindi il 30 maggio sarà presente Arab Barghouti, figlio di Marwan, che parlerà appunto al forum di Mandela della situazione dei prigionieri e di Marwan e della necessità della liberazione. Tutti si chiedono perché è di Mandela palestinese. Mandela stessa l'ha detto quando abbiamo lanciato la prima volta la campagna nel 2013, l'abbiamo fatto nella isola di Robben Island, Mandela era già malato, ma ha voluto offrire questo ultimo suo pensiero ai palestinesi, perché, come diceva Mandela, anche noi non saremo liberi fino a quando la Palestina non sarà libera. Libertà per Marwan e per tutti i prigionieri è quello di cui discuteremo appunto il 30 maggio a Firenze, con le istituzioni, con quei comuni, municipi che vorranno dare anche la cittadinanza onoraria a Marwan Barghouti.
0: C'è ancora un po' troppa timidezza da parte delle istituzioni, è vero che diciamo quelle locali possono poco, insomma, anche abbiamo visto i rapporti di forza quali sono a livello internazionale, c'è una rete nel Fiorentino abbastanza attiva di istituzioni che ha fatto dei primi passi, però ecco, le chiedo se diciamo altrove ci sono altre esperienze, se vi aspettate un po' di più, insomma, anche dalla rete degli enti locali italiani.
2: Io penso e pensiamo che gli enti locali sono estremamente importanti, perché sono dal basso ed è importante che prendano posizioni, sia per la cittadinanza locale che semplicemente per chiedere la libertà di Marwan e di tutti i prigionieri palestinesi. Sì, ci sono altre esperienze in Italia, stiamo andando avanti. Spero davvero che questa campagna per la libertà di Marwan e dei prigionieri palestinesi, ma anche solo per il miglioramento delle condizioni di vita dei palestinesi nelle carceri. La Croce Rossa non è ammessa da Israele. Israele continua a violare qualsiasi cosa, a parte che uccide giornalisti, scuole, ospedali, ed è una vergogna veramente che l'Italia non si schieri apertamente con la necessità della libertà, non solo di Marwan Barghouti, ma di tutta della Palestina occupata. Uno Stato, due Stati, non importa, il problema è che i palestinesi vogliono non avere più il tallone di ferro dell'occupazione militare sulla loro terra, la loro terra, e la amano la loro terra, mentre i coloni israeliani che sono su quella terra in modo illegale non amano la terra, vogliono solo possederla, e c'è una grande differenza con questo.
0: Lo ricordiamo, l'appuntamento 30 maggio prossimo, Nelson Mandela Forum, con l'iniziativa Il Pranzo Popolare.

0: per la liberazione di Marwan Barghouti. Ovviamente a voi buone mobilitazioni anche e buona preparazione dell'evento del 30.
1: Grazie molto, buona giornata.
0: 9:23 minuti, qualche istante e andiamo alle altre notizie.
2: Newsbox.
0: Andiamo a vedere le principali notizie dal fronte italiano ed estero. C'è l'attenzione ancora concentrata sul caso del antivirus della nave Ondius attraccata a Tenerife. Si hanno notizie di ulteriori contagi, c'è una donna francese che vede peggiorare le proprie condizioni, cittadini statunitensi, cittadini australiani che vengono rimpatriati, cittadini inglesi. In questi casi invece sono le condizioni sono decisamente migliori. Dalle pagine della Stampa, antivirus test negativo per l'uomo isolato in Veneto, è uno dei due che erano stati messi in isolamento forzato. L'altro è un marittimo in un comune del Reggino, Reggio Calabria. La nave Ondius ora ha lasciato le Canarie e è in viaggio verso l'Olanda. La quarantena non obbligatoria per altri e il distanziamento di 2 metri, il piano italiano contro l'antivirus per 2 persone invece sono stati i sindaci a stabilire, diciamo, la residenza forzata in casa. E poi come si trasmette l'antivirus, i sintomi, 7 cose da sapere, la bufala dei topi nuotatori, come è partito il contagio, il paziente zero infettato facendo beer watching in una discarica, ecco che cosa si rischia. Sulla Repubblica, altro quotidiano che segue molto da vicino la vicenda, antivirus test negativo per il paziente in Veneto, la nave Ondius in viaggio verso l'Olanda, è un titolo veramente in fotocopia. Salgono intanto le infezioni, isolamento obbligatorio per 2 marittimi italiani, erano i 2 di cui vi parlavamo, appunto in Veneto e in Calabria. Poi l'intervista, sono stato sfortunato, per la quarantena in casa mi sta salvando il tapirulana, il racconto di uno dei 2, diciamo, forzati dell'isolamento. Il piano per l'Italia, contagiati, casi sospetti, quarantena, controlli, ecco la circolare del Ministero. E poi si muove la ricerca. Vaccino pronto in 100 giorni, ma la corsa è soltanto all'inizio. Ci sono già 2 bozze di prototipi di vaccino che sembra però essere solo blandamente efficaci. Vedremo poi altre notizie dagli esteri, sempre Repubblica, Trump che incontra i generali, si valuta la ripresa della guerra contro l'Iran, bombardiere statunitense in viaggio nella zona del conflitto, il presidente, la tregua è appesa a un filo, ha parlato di una tregua che è in condizioni di terapia intensiva. Poi il mediatore che Maed al-Ansari racconta a Repubblica, la trattativa non è ancora morta, restiamo al lavoro. Trump è atteso nelle prossime ore a Pechino. Pechino accoglierà Donald ma senza riservargli la grandeur del 2017. Corriere della Sera, ci si concentra sui casi invece di della cronaca nazionale. La vicenda di Garlasco, esempio smentito dagli amici sulla frequentazione a casa Poggi, lui a Roma dagli psicologi e racconta, non riesco quasi più a lavorare. Scontro tra i legali della famiglia Poggi e di Alberto Stasi, i PM sono accaniti, disintegrata la sentenza di condanna di Alberto Stasi. Sulla vicenda Garlasco tutti i quotidiani sostanzialmente, ma c'è anche il tema della politica interna. Repubblica, epurazioni nel Ministero della Cultura, Meloni processa Giuli, tensione a Palazzo Chigi. Dal Corriere della Sera, i temi interni, ho capito, ho sbagliato, le scuse del ministro Giuli al richiamo di Meloni, basta errore, ora ripartiamo. E poi sul caso Minetti, parla la massaggiatrice del gin tonic, là dentro ho visto di tutto, ora vivo nascosta, altro caso, diciamo, complicato per il governo. Infine la Stampa, Meloni, Giuli, la stabilità zoppa e i rapporti interni alla maggioranza, per Marina Berlusconi si muove Gianni Letta via i contatti con i vertici del PD. 9:27 minuti, queste le principali notizie. Andiamo anche a vedere fra poco quelle che riguardano la Toscana, ancora però qualche istante di musica e poi altri approfondimenti, altre notizie.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In Fipini in direzione mare 4 km di coda per incidente al chilometro 67 tra Cascina e Navacchio. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Scandicci in direzione Firenze. In A1 verso Bologna incidente al chilometro 286 e 500 tra Firenze Scandicci e l'allacciamento con la 11. Sempre verso Bologna tratto chiuso per lavori fino alle 18 di oggi tra il bivio con la variante di valico Baccheraia e Aglio e sulla panoramica tra Aglio e Rioveggio. In A11 verso Firenze code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 un chilometro di coda per lavori tra Livorno e Pisa Centro in direzione Genova, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova, rallentamenti per lavori tra il raccordo di Rosignano e l'allacciamento con la statale 1 Aurelia in direzione Sud. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
3: 9:32 minuti, ancora Newsbox. Rimaniamo a parlare di temi che intrecciano le vicende locali con quelle internazionali. Abbiamo parlato dell'evento del 30 maggio prossimo dedicato alla liberazione di Marwan Barghouti al Nelson Mandela Forum, organizzato dalla campagna nazionale. Ci sarà anche il figlio Arab, e continuiamo a parlare di un altro popolo senza stato e anche senza terra, ovvero il popolo Saharawi, la cui battaglia prosegue, battaglia politica ormai dal 1975, data in cui la Spagna si è ritirata da quella che era un'ex colonia, ma ha lasciato un vuoto politico riempito militarmente dal Marocco, che ha occupato quel terreno dove i Saharawi vivevano da migliaia di anni. Ne è nata una guerra, il fronte Polisario, che ha combattuto conflitto armato. Ora la fase è quella, diciamo, della lunga missione MINURSO, la missione ONU, che dovrebbe portare a un referendum che però si allontana sempre di più, o almeno non se ne vede la realizzazione in tempi brevi. Il momento attuale è quello di una crescente tensione tra il Polisario e il Marocco, sostenuto dagli Stati Uniti nelle sue rivendicazioni territoriali. Dominare politicamente la primissima fase della resistenza Saharawi la figura di un politico e di un combattente che per il popolo Saharawi ha quasi tratti della leggenda, El Wali Mustafa Sayed. Alla sua figura è dedicato un romanzo grafico dal titolo Io sono El Wali, che è uscito ufficialmente pochi giorni fa per i tipi della casa editrice Berta, e realizzato da Luca Ralli grazie anche al contributo del Comune di Campi Bisenzio nell'ambito del progetto Guerrieri Senza Patria e Senza Spada dell'associazione Città Visibili, affiliata all'ARCI, che ben conosciamo, che più volte abbiamo sentito. Del progetto ne abbiamo parlato mesi fa, quando si iniziò a lavorarci. Ora finalmente il libro è uscito e noi parliamo proprio con il suo realizzatore, Luca Ralli. Buongiorno.
4: Ciao, eccomi.
3: Grazie per essere con noi innanzitutto. Com'è nata l'idea e come lei, che insomma ha una lunga esperienza, ha più dimestichezza con le graphic novel, sa delle sue collaborazioni con le riviste storiche, dal Cuore, Linus, e poi le pubblicazioni con Stefano Benni, Pantera e Fenil Fenomeno. Com'è che si è avvicinato al progetto El Wali? Da dove è nato tutto?
4: Allora, guarda, intanto grazie e diamoci del tu per favore, perché
3: ci proverò.
4: Mi sento male se mi dai del lei. E guarda, la cosa è nata in modi abbastanza buffi, volendo, nel senso che in realtà allora esisteva già un libro che avevano fatto insieme il mio editore Barta con Gianluca Diana, che lavora con la rete Saharawi, un giornalista, eccetera, in collaborazione con le Città Visibili, sempre sui Sarawi e su Maria Massan, che è una musicista. In realtà la storia raccontata in modo grafico e bizzarro da Andromalis, un fumettista romano, insomma, molto bravo, poi un amico. E esisteva già questo libro pubblicato sulla storia di Maria Massan, che è una musicista e una attivista dei diritti Sarawi, che suonava e cantava in un gruppo che si chiamava per l'appunto Eluali, dedicato a questo grande eroe, una sorta di Che Guevara del deserto. C'era da tempo da parte loro l'idea di fare questo libro. Io ho fatto già altri libri con Barta e a un certo punto mi hanno semplicemente proposto di partecipare a questo progetto. Mi è sembrata un'idea fighissima, di cui conoscevo abbastanza poco, però l'idea era figa e mi sono fatto coinvolgere subito e me ne sono innamorato subito. Io dei Sarawi all'epoca sapevo poco, però mia figlia da piccola, alle elementari, aveva partecipato a un'iniziativa con i piccoli ambasciatori di pace, che sono dei bambini coetanei Sarawi che girano per l'Italia, in realtà in alcuni periodi, e vengono mandati qua a...
3: per dei soggiorni, diciamo, per delle visite.
4: Esatto, e che però partecipano anche in parte della vita scolastica e portano in giro proprio come ambasciatori la storia e la cultura dei Sarawi. Mi ricordavo che mia figlia aveva fatto degli incontri con loro, delle mostre, avevano partecipato a Roma, io stavo, e a varie cose, quindi un po' ne sapevo, diciamo, mi era piaciuta la loro storia, perché è comunque una storia di lotta e di incapacità di arrendersi, mettiamola così, di resistenza nel deserto. Mi sembrava molto figa, non conoscevo minimamente questo Eluali, ed è stato non so, amore a prima vista, amore a primo sentire, perché tant'è vero che la storia poi di mia figlia sono riuscito a mettere in qualche modo nel libro, traducendola nella storia della protagonista, cioè come se fosse lei da bambina che aveva fatto l'esperienza che ha fatto mia figlia, che io avevo
3: ti diciamo visto. C'è una qualche goccia di autobiografia nella poi traduzione letteraria, nella trasposizione poi del libro, cioè una chiave, un espediente parte dalla tua stessa esperienza.
4: Guarda, sì, è esattamente questo, è un espediente che però in realtà è una porta di accesso, cioè io ho usato come porta di accesso per il lettore quella che è stata la mia porta di accesso al tema. Perché ho pensato esattamente come per me, cioè l'idea di arrivare da esterno, occidentale, che non sa niente della loro cultura, che neanche immaginava che ci fosse ancora in Africa una colonia abbandonata, perché era una colonia spagnola e quando c'è stata la decolonizzazione da parte dei paesi europei, la Spagna se n'è semplicemente andata lasciando campo libero al Marocco e all'epoca anche alla Mauritania. E quindi è rimasta una colonia non più spagnola ma marocchina a questo punto. Quindi sì, diciamo che io ho usato la mia chiave di accesso alla storia come chiave di accesso anche per il lettore. Quindi questa personaggia che va a cercare questa storia guida in realtà il lettore nella ricerca di questa storia.
3: Ed è una ricerca che in qualche modo è anche quella che tu stesso hai fatto. Hai ammesso, ne sapevo poco dei Sarawi, però è anche vero che di Eluali e dei Sarawi se ne sa poco in generale, diciamo a livello mainstream, non è una vicenda che viene molto raccontata, e in particolare anche la figura di questo condottiero, anche per la sua prematura scomparsa, almeno diciamo dalle nostre parti, non è molto conosciuto, quindi c'è stato un lavoro di ricerca anche tuo, no?
4: Guarda, sì, il grosso del tempo, tu dicevi prima, no? Abbiamo iniziato a parlarne quando è iniziato il lavoro, ed è passato molto tempo che in buona parte è servito proprio per la ricerca storica, iconografica, ma anche proprio per la ricerca della verità, tra virgolette. È comunque un romanzo, anche se è un romanzo biografico, la ricerca è stata grossa, nel senso che in realtà è considerata nei grandi schemi una storia piccola. Beh, in realtà non è piccola, però i Sarawi sono poche centinaia di migliaia, quindi no, se erano i cinesi probabilmente con 2 miliardi di persone se ne parlava di più, invece è stata abbastanza dimenticata, anche perché l'Europa, in particolare la Spagna, aveva tutto l'interesse a parlarne poco, perché non ci ha fatto una bella figura. E quindi sì, è una storia abbastanza dimenticata, tra virgolette, o che si tende a dimenticare, quindi non è stato facile trovare materiali di prima mano, anche perché tutto ciò che se ne è scritto, diciamo che è una storia piccola, e quelli che ne hanno parlato sono quelli direttamente interessati. Cioè la Spagna, che però ha le sue colpe, quindi tutti i documenti spagnoli, che a volte sono anche molto ben documentati, le guerre, le cose eccetera, sono però di parte. Quelli marocchini, a maggior ragione, visto che il Marocco è ancora coinvolto, sono estremamente di parte. E quelli dei Sahrawi sono altrettanto di parte, ma pochi, perché i Sahrawi, essendo un popolo nomade, in realtà non scrive la storia, ma la racconta oralmente. Da questo in realtà viene il titolo di Io sono Eluali. Perché in realtà è buffa questa cosa, ma è trattato questo testo, cioè se un punto di accesso è quello della storia di mia figlia, l'altro punto di accesso è la frase che disse il fratello di Eluali quando è morto Eluali, cioè Eluali è morto, no, Eluali non può essere morto, perché ogni Sahrawi è Eluali. E quindi io l'ho trasformato in una sorta di racconto corale in cui ogni Sahrawi ti racconta Io sono Eluali, ti racconta la storia di Eluali come se lui fosse Eluali, perché è una sorta di, quindi è una sorta di autobiografia postuma, che lo rende strano ma molto interessante come raccontato, ve lo giuro, non perché l'ho fatto io, ma è particolare.
5: Ecco, ovviamente da tutto questo la domanda finale è chi è a questo punto Eluali Mustafa Said, o almeno qual è il tuo Eluali Mustafa Said che viene fuori dal libro?
4: Guarda, allora, tutto il libro, ed è dichiarato questo, cioè la protagonista lo dichiara quasi all'inizio, vedo benissimo il monumento che è stato costruito ad Eluali. Sto cercando l'uomo vero nascosto sotto il monumento. Alla fine non so se davvero lo trova, in parte sì, ed è una ricerca di lui come essere umano, come persona. Sicuramente era una persona di grande fede, e di grande fede non in senso religioso, ma in senso umano, grande fede grande speranza nelle possibilità del suo popolo. Lui è la persona che l'ha unificato col popolo, il Frente Polisario che citavi tu prima l'ha fondato lui, non da solo ovviamente, ma lui ha cercato di trasformare i Sahrawi in un popolo. I Sahrawi erano una serie di tribù, erano un popolo tribale, nomade, cosa che ovviamente ne ha reso, vista la frammentazione delle tribù nomadi, ne ha reso facile la colonizzazione, perché per loro non esisteva, cioè per loro i confini non c'erano, si spostavano nel deserto seguendo le piogge, e quindi per loro era assurda l'idea di confini, quindi non gliene fregava niente che lì fosse Marocco, fosse Francia, fosse Spagna, e si sono trovati invischiati in tutta questa storia. Quindi alla fine Eluali è colui che ha ricercato un'unità culturale, politica e sociale nel suo popolo, ed è riuscito a crearla, tant'è vero che ancora oggi esiste, e lui ancora oggi è considerato il grande eroe fondatore dei Sahrawi, anche se, come dicevi tu prima, la sua vicenda politica è durata poco. Tutto quanto avviene fra il 70 e il 76, lui diventa presidente dei Sahrawi, del Polisario, nel 76, e dopo, tipo a febbraio 76, dopo 4 mesi viene ucciso. Quindi in un'operazione militare. Quindi è veramente una vicenda proprio, è una meteora improvvisamente che arriva là, però ancora lascia segni e lascia tracce. Quindi era sicuramente una grande persona, una grande umanità. Cioè c'aveva, poi questo bisogna leggere il libro, è un discorso lungo da fare adesso, però c'aveva tanti risvolti interessanti, c'aveva veramente la tenerezza e però anche la fermezza e la pervicacia. Se serviva sparava e faceva violenze, ma fondamentalmente in realtà è stata una persona buona che ha cercato di trattare anche col nemico. Basta pensare a come venivano trattati i prigionieri, basta pensare a tante cose che poi sono nel libro. Cioè veramente io ho scoperto cercando, proprio tu dicevi delle fonti, è stata una grande ricerca. Io ho trovato a fatica 2 documentari, uno spagnolo e uno francese, fatti all'epoca da alcuni giornalisti, Salcedo mi sembra quello spagnolo e Baltà quello francese, che hanno seguito i Sahrawi e Eluali in particolare per un periodo, e che raccontano veramente benissimo questa vicenda. Ci sono delle interviste, io ho messo anche nel libro proprio dei pezzi citati da queste interviste, cioè sono delle cose veramente bellissime, ed lui era una persona proprio di una sincerità disarmante, cioè ti diceva le cose quando lo sentivi parlare, nei pochi frammenti che ho trovato ti diceva le cose in maniera veramente limpida, pulita e disarmante. Era veramente una bella persona, ecco. Insomma, se devo dire una cosa, era una bella persona.
5: tutto da leggere. Io sono El Wali, per i tipi della casa editrice Barta, mi correggo, avevo detto male prima, nei prossimi giorni, è veramente uscito da pochissimi giorni il libro, il primo maggio diciamo uscita ufficiale, la state veramente presentando in queste ore, ci saranno le presentazioni anche pubbliche e vi vedremo anche su questo, sul territorio insomma a breve, immagino anche a Campi Bisenzio.
4: Sì, sicuramente verremo là. Io, guarda, Nadia e Città Visibile e il Comune di Campi Bisenzio stanno cercando di organizzare cose, io mi sono dato super disponibile perché vengo volentieri, oltre al fatto che essendo toscano, pur vivendo a Roma, torno a casa ogni volta che è possibile, cercheremo di presentarlo il più possibile. Credo che sia una storia che ha bisogno di essere raccontata e presentata, è veramente una bellissima storia, alla fine è venuto un librone, doveva essere un libro di 60 pagine, è diventato un libro di 180, e è veramente una gran bella storia e spero di riuscire a presentarla presto anche in zona, diciamo.
5: Volentieri ne racconteremo. Grazie Luca Ralli, autore del libro Io sono El Wali, dedicato a El Wali Mustafa Sayed, combattente e dirigente politico del Fronte Polisario del Popolo Saharawi. In bocca al lupo per i prossimi appuntamenti e a presto.
4: Grazie mille, saluti ai telespettatori, come si dice, e baci a tutti. A presto. Ciao.
5: Grazie mille, 9:47 minuti, qualche istante e poi davvero andiamo alle vicende della nostra regione.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:48 minuti, veniamo con Newsbox alle vicende della nostra regione. Ancora prima dei titoli dei quotidiani, vi diamo proprio direttamente una notizia che approfondiamo fin da subito, che però trovate su alcune testate. È la vicenda di Riccardo Magherini. La notizia è quella del fatto, come vi abbiamo anticipato in apertura della trasmissione, che la Corte Europea dell'uomo ha rigettato il ricorso del governo contro la sentenza della stessa CEDU con cui si condannava l'Italia per la vicenda di Riccardo Magherini, rimasto ucciso la notte del 3 marzo del 2014 mentre veniva tenuto a terra per oltre 15 minuti da una pattuglia di carabinieri che lo stava traendo, lo stava immobilizzando, prono a terra, quindi soffocato. La Corte Europea aveva condannato l'Italia per la mancanza di chiare linee guida da diramare alle forze dell'ordine per questo tipo di immobilizzazione a terra, la mancanza di formazione delle stesse forze dell'ordine, oltre a tutta un'altra serie di rilievi che riguardano anche la conduzione delle indagini fatte almeno all'inizio dalla stessa arma che era coinvolta nei fatti dell'operazione di fermo. C'era appunto stata nelle settimane scorse questa importante decisione della CEDU, la violazione, quella dell'articolo 3, il diritto alla vita di Riccardo Magherini. Il governo italiano aveva fatto opposizione, ora il rigetto. Quindi un ulteriore passo avanti. Ne parliamo con il fratello di Riccardo, Andrea Magherini, che è in collegamento telefonico con noi. Buongiorno, ciao, ben ritrovato.
3: Buongiorno Riccardo e buongiorno agli ascoltatori.
2: Cosa rappresenta questa decisione, questo rigetto del ricorso del governo per voi come famiglia?
3: Sì, questo rigetto appunto dell'istanza dell'avvocatura di Stato mette la parola fine al nostro percorso giudiziario. Di fatto, come stavi dicendo bene te, il diritto alla vita di Riccardo non è stato rispettato e quella sera purtroppo i carabinieri intervenuti lo hanno ucciso. Per noi è molto importante perché finalmente possiamo avere quel benedetto attestato, quel benedetto foglio da dare al figlio di Riccardo per cui il suo babbo non lo voleva lasciare. Mi permetto di fare un appello. Sarebbe molto importante che l'arma dei carabinieri volgesse le proprie scuse non tanto a me ma ai miei genitori che hanno sofferto tanto in questi anni. Ricordiamoci che è successo nel 2014, siamo nel 2026, abbiamo dovuto fare dei processi molto pesanti, sentire delle cose allucinanti, cose che invece quando c'è stato bisogno appunto di chiarezza l'Europa ha fatto la sua parte. In più vorrei, se mi permette, ringraziare tutte le persone che ci sono state vicine in tutto questo periodo e sono veramente tante. È un giorno importante per noi, è un giorno importante per i diritti umani e è una sentenza che farà storia.
2: Ecco, a questo punto diciamo non ci sono ulteriori passaggi. Che cosa succede diciamo da domani, da oggi, per effetto di questo rigetto, anche sul fronte dei risarcimenti e di quelle raccomandazioni che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo invia all'Italia, perché nei fatti condannando lo Stato impone di correggere quella mancanza di norme, quella mancanza di formazione e altri aspetti.
3: Esatto, la sentenza diventa esecutiva da ieri sera e con tutto quello che stai dicendo te e soprattutto l'Italia deve legiferare in termini di sicurezza durante i fermi e soprattutto questo era anche il nostro obiettivo, che non possa succedere più a nessuno. E quindi insomma ci può essere solamente delle cose buone se si vogliono fare, ma visto l'istanza cioè, visto l'Italia come si è comportata, che ha fatto ricorso, non penso che ci sia tanto la volontà. Ora la palla passa all'aspetto politico, noi su questo possiamo farci poco, però spero veramente che vengano fatte delle leggi, perché durante i fermi di polizia e durante le indagini ci si comporti in maniera diversa, perché poi, come capisci bene, condiziona tutto il processo, condiziona tutto un'opinione pubblica nei confronti di chi subisce questo. Oltre a morire, deve essere anche offeso, gli viene elevata la dignità. E quello che interessa a noi è che con questa sentenza della Corte Europea per i diritti dell'uomo Riccardo riprende la sua dignità, quella che aveva sempre avuto e che volevano togliergliela, ma non ce l'hanno fatta.
2: Non voglio trascinarvi voi come famiglia in polemiche sterili, anche perché ne siete sempre state lontanissime, però non era in attesa questa decisione della Corte, anche perché la prima decisione era stata presa all'unanimità dei giudici. Questa opposizione dell'Avvocatore dello Stato, secondo il vostro legale, è un'ennesima figuraccia del governo?
3: Ma sì, perché potevano avere la possibilità di incassare il colpo, di cercare di impegnarsi appunto per fare delle leggi a tal proposito. E comunque sì, a noi ci avevano detto fin dall'inizio che non avevano dove andare, perché era stata una decisione presa all'unanimità, e così è stato. Insomma, anche secondo me hanno perso un'occasione, lo dissi anche l'altra volta quando ci siamo incontrati da te in radio, che avevano perso un'occasione per
2: ottemperare subito,
3: meglio,
2: insomma,
3: per fare meglio, ecco. E comunque io penso che alla fine, che sia stata l'Europa a condannare l'Italia in questo percorso processuale, è una cosa importante, perché si sta parlando di diritti umani e sicuramente cancella quella sentenza di Cassazione vergognosa che gettò un colpo di spugna su tutta la vicenda, assolvendo i carabinieri intervenuti quella sera.
2: Grazie Andrea Magherini, ovviamente a voi, alla famiglia, alla vicinanza di Nova Radio, dell'Arci, c'è sempre stata in tutta questa vicenda, non sto a ripeterlo, e a risentirci, anche perché sicuramente continueremo a parlare, non di Riccardo, ma sicuramente i diritti umani e della vicenda che porterà poi, che la vicenda di Riccardo porterà poi in dote sicuramente nei prossimi anni e nei prossimi mesi. Grazie.
3: E noi saremo sempre a fianco di queste battaglie come famiglia, e grazie mille all'Arci, a Nova Radio, a te Riccardo, perché veramente siete sempre stati al nostro fianco per questa battaglia. Grazie mille.
2: Grazie ancora. 9:56 minuti, abbiamo pochissimi minuti, vi racconto che questa notizia di cui abbiamo parlato la trovate su i quotidiani di Repubblica, Firenze e della Nazione. La Repubblica, caso Magherini, la Corte Europea respinge il ricorso del governo, è il titolo. Sulla Nazione, respinto il ricorso dell'Italia, Magherini la condanna è definitiva, non è stato tutelato il diritto alla vita, la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato inammissibile l'impugnazione del governo, per i giudici del nostro paese non sono stati garantiti procedure e formazioni adeguate dei carabinieri. Questa è la notizia di cui abbiamo appena parlato. Andiamo alle altre notizie che sono della nostra regione, che arrivano effettivamente in fondo alla nostra trasmissione, che si è occupata in gran parte di temi anche internazionali. La Nazione ancora sulla vicenda che presentava ieri, sempre di cronaca, la morte di un bambino di 5 anni al Maier, in circostanze ancora da chiarire, sarà probabilmente l'autopsia a fare luce. Maier, indagini per omicidio colposo, un fascicolo aperto dalla procura come atto dovuto sicuramente, bimbo morto a 5 anni, la procura apre un fascicolo, adesso sarà conferito l'incarico per l'autopsia, acquisite le cartelle cliniche, intanto si ricostruiscono le ultime ore del piccolo, dall'ingresso all'ospedale al decesso. C'è un'altra notizia di cronaca: Fiorentina positiva all'antivirus, è in isolamento volontario. Ieri ne ha parlato il governatore Gianni, ha detto non c'è nessun allarme, la paziente è senza sintomi. Se questo dovesse essere confermato anche per i prossimi giorni, entro una settimana potrebbe essere dichiarata sostanzialmente sana al 95%, anche se la quarantena dovrebbe durare 45 giorni. Andiamo alle pagine della Repubblica. Anche qui il quotidiano torna su una vicenda che presentava ieri, ovvero la riapertura delle indagini della Procura di Prato, stavolta, sulla morte di Luana Dorazio, la giovane mamma morta il 3 maggio del 2021, risucchiata da un orditoio, un macchinario dell'azienda tessile in cui lavorava. Per quella vicenda i titolari della ditta sono stati condannati a pene lieve con la condizionale, hanno patteggiato, anzi, scusate, mentre il manutentore è stato condannato con pene lieve in primo grado. La procura però cerca altre strade a questo punto, anche con altri testimoni, altri profili di violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. La mamma di Luana parla alla Repubblica e dice: ora spero che mia figlia ottenga giustizia. Emma Marrazzo, dopo la riapertura delle indagini, dice: mi aspetto risposte diverse, ci vuole la legge sull'omicidio sul lavoro. Altre notizie: Corriere Fiorentino a Firenze, 842 case popolari vuote sono i numeri quartiere per quartiere, 40 sono nell'area UNESCO, alcune sono sfitte da oltre 16 anni. L'assessore alla casa Paolesio dice: ci sono poche risorse nazionali, bisogna fare il possibile con le nostre. Oggi gli inquilini sono più anziani, più precari e più soli. E poi la storia del Corriere Fiorentino sulla vicenda di Costa San Giorgio, il resort che deve nascere ormai da molti anni sulla collina di Forte Belvedere. Ancora non partono i lavori. Altre notizie: Corriere Fiorentino sempre. Il garante dei minori, un altro appello alla politica alla vigilia del voto. Oggi dovrebbe votare il Consiglio regionale sul garante dei minori, ci sono tre candidati, ma le associazioni del terzo settore fanno un appello alla politica perché non siano che vengano rispettati i criteri di competenza e di trasparenza. C'è un candidato, Stefano Scaramelli di Italia Viva, che viene giudicato troppo politico, un altro, l'ex presidente del Tribunale dei Minori, Trovato, che non è apprezzato da molte associazioni perché fu alla guida del Tribunale durante il periodo della cosiddetta vicenda del Forteto, e poi una candidata di Fratelli d'Italia. Vedremo che cosa succederà. Altre notizie più, diciamo così, fiorentine del Corriere Fiorentino: imbuto in via dei Bardi, l'area pedonale attraversata da tutti, quindi, come dire, un'area pedonale con la brodo. Dalle pagine della Nazione invece altre notizie che riguardano i quartieri: San Lorenzo, il centro, quindi sotto assedio il quartiere, GPS impazziti, caos e divieti, in trappola a causa del cantiere, seconda fase dei lavori in via Panzani, SOS dei commercianti del rione. La richiesta: ci vogliamo anche noi il restyling, ma chiediamo tempi veloci e certi. E poi le multe con Velocar in viale Etruria, 1000 verbali al giorno in 6 mesi, maglia nera per viale Etruria. Che numeri, dice la Nazione. Poi ancora problemi per i cantieri: cantieri per la linea Libertà Rovezzano, il CUR RFI trattano sui parcheggi. Su via Campo d'Arrigo spazi ai residenti, ma per ora non vedrà la luce il atteso parcheggione di via Campo d'Arrigo. Ne parla anche la Repubblica con questa notizia: un parcheggio slitta il parcheggio di Campo d'Arrigo, non sarà pronto fino a che non sarà pronta la TAV, e la TAV è data in conclusione nel 2028-2029. Vi segnaliamo anche da Repubblica un'altra notizia di politica: sfida di Sesto Fiorentino sull'aeroporto, il campo largo spaccato in tre, c'è il candidato di PD e AVS che è Damiano Sforzi, contrario all'aeroporto, la candidata di Ecolò è Beatrice Corsi, e poi il candidato di Italia Viva Casa Riformista, il ex presidente della Caritas Martini. Queste le notizie, 10 e 2 minuti, ci fermiamo qua col nostro newsbox. La linea, le notizie dall'Italia e dal mondo, poi l'agenda Luci della Ribalta. Nel pomeriggio vi ricordo l'appuntamento con Sputnik alle 15 e Nova Radio News alle 16. Newsbox torna domani, 9 e 5 minuti. Un saluto da Riccardo Pinzauti, rimanete in sintonia su, news, su Nova Radio.
0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Ripartita da Tenerife la nave focolaio di Antivirus. Tutti rimpatriati, 125 passeggeri, che ora si ritrovano in isolamento nei rispettivi paesi di origine, seguendo i protocolli dell'OMS. Tranne negli Stati Uniti, paese uscito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, con il ritorno di Trump alla Casa Bianca. In Italia rimangono 4 le persone in quarantena, 2 sono marittimi, posti in isolamento obbligatorio su ordinanza dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco, in quanto venuti in contatto con la passeggera poi deceduta in Sudafrica. Gli altri 2 sono un'italiana a Firenze e uno straniero a Padova, anch'essi asintomatici. Intanto il Ministero della Salute ha diffuso una nuova circolare che conferma un rischio basso per la popolazione, ma prescrive la quarantena per chi ha avuto contatti ad alto rischio, cioè con i passeggeri della nave MV Ondius. Previsto il monitoraggio quotidiano e l'isolamento fino a 42 giorni. Non c'è altra scelta se non quella di accettare i diritti del popolo iraniano, come delineato nella proposta in 14 punti. Così il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, che in un post su X ribadisce il no dell'Iran alle proposte degli USA. Una risposta definita spazzatura da Trump, che alla stampa parla di tregua fragilissima e intanto incontra i vertici militari per valutare la ripresa degli attacchi. E continuano i raid di Israele nel sud del Libano, almeno 6 vittime e 7 feriti. Sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria è inaccettabile. Così il premier israeliano Netanyahu, che usa il termine ebraico per la Cisgiordania, per scagliarsi contro il Consiglio europeo degli affari esteri, che ieri ha dato il via libera a sanzioni contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania. Garlasco, sotto il peso della pressione mediatica dopo le rivelazioni sulle indagini della Procura di Pavia che lo indicano come unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, Andrea Sempio è arrivato a Roma. I suoi legali, che contestano le ricostruzioni e gli eventuali indizi di colpevolezza, hanno deciso di ricorrere a una psicoterapeuta e criminologa per redigere una consulenza sulla personalità. Adesso è ufficiale, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle 12.30 per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis in programma al Foro Italico. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
6: Luci della Ribalta.
2: L'agenda eventi di Nova Radio.
6: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Al Cinema Astra alle 17 e alle 21 in proiezione alla presenza del regista il documentario Generazione Fumetto di Omar Rashid. Allo spazio Alfieri dalle 18 alle 21 Animotion Film Festival e Horror Show Fest verranno proiettate le opere vincitrici delle edizioni 2026 dei due festival. Prima delle proiezioni verrà ricordato Federico Frusciante. Tutte le opere sono in lingua originale e sottotitolate. Alle ore 21 al Teatro Puccini in scena L'età è solo un numero di Walter Giustarini. Sulle frequenze di Nova Radio alle 17.30 le selezioni musicali del martedì, alle 18.30 Florence Underground, alle 20 da Bosco e da Riviera. Luci della Ribalta.
2: L'agenda eventi di Nova Radio.
6: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

lavoravo.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per un veicolo fermo tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Fino alle 18 di oggi, tratto chiuso per lavori tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Aglio e sulla panoramica tra Aglio e Rioveggio. In A11 in direzione Firenze, code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1. In A12 rallentamenti per lavori tra il raccordo di Rosignano e l'allacciamento con la statale 1 Aurelia in direzione sud. Spostandoci sulla Fipilì in direzione mare, un chilometro di coda per lavori tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino. Code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Scandicci in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12.30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.
3: Nova Radio Città Futura. Suoni, culture, società.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La Champions corre sul filo dell'incertezza dopo il Milan da oggi ritiro. Cade anche il Napoli nel Monday Night della 36esima di A. Al Maradona ha battuto 3-2 dal Bologna dopo aver rimontato un doppio svantaggio, ma resosi ad una super rovesciata del subentrato Rowe. E così partono poi a quota 70 più 5 sul Como quinto. Dovranno racimolare 3 punti nelle ultime 2 tra Pisa e Udinese per blindare il pass per la Coppa più desiderata. Rimbrotto soft per i suoi da Antonio Conte.
2: Come dico sempre, se non si può vincere è meglio non perdere, però dobbiamo prendere questa partita e il risultato è negativo e ci riporta sicuramente con i piedi per terra e sappiamo benissimo che mancano 2 partite. Dobbiamo cercare di conquistare un posto in Champions e poi vedremo.
1: Intanto oggi è previsto un vertice per la sicurezza a Roma in vista del derby Roma-Lazio, chiave per la Champions dei giallorossi, dopo che la Lega Calcio ha ufficializzato che la stracittadina si giocherà alle 12:30, così come le altre gare decisive, Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli. Non è ancora esclusa l'ipotesi del lunedì sera. La Serie A propone anche di far slittare la finale di tennis fissata per domenica alle 17 al Foro Italico. Pensa ad altro l'Inter scudettata, o meglio al double, domani all'Olimpico, la finale di Coppa Italia contro la Lazio, oggi le conferenze della vigilia, le rifiniture, da valutare in casa nerazzurra le condizioni di Thuram, che ieri ha riportato una contrattura in allenamento. Scattano i playoff di B dopo le promozioni dirette di Venezia e Frosinone. Resta un posto da assegnare oggi. Preliminari in gara secca alle 18:45 Modena, Juve Stabia, alle 21 Catanzaro, Avellino. Voltiamo pagina. Tennis, il derby inatteso che vale i quarti degli internazionali d'Italia. Ore 15, Jannik Sinner contro Andrea Pellegrino, 29enne proveniente dalle qualificazioni, capace di sbarazzarsi ieri del quotato USA Francis Tiafoe. Tanto ieri il numero 1 del mondo ha centrato la 13esima vittoria di fila sulla terra, lasciando solo 2 games all'australiano Popirin, praticamente un allenamento.
3: Onestamente sto soltanto attento alle scelte che faccio in campo e poi il risultato è una conseguenza. Sto cercando di controllare quello che posso controllare, il resto cerco di adattarmi, no? E alla fine ogni giorno è differente, ogni giocatore gioca in modo diverso, devi preparare per bene la partita, mentalmente devi essere sul pezzo, perché se non sei sul pezzo poi fai fatica ad uscirne. E appena c'hai un attimo di crisi tra virgolette in campo poi non esci più, no? E quindi sto cercando di evitare.
1: Alla caccia dei quarti anche Musetti, ore 11 contro il norvegese Ruud. Darderi alle 14:30 opposto al tedesco Zverev. Ieri debutti positivi dei doppi Errani, Paolini, Bolelli, Vavassori. Ciclismo, archiviate le 3 tappe in terra bulgara, la prima giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte da Catanzaro per arrivare a Cosenza dopo 138 chilometri. In maglia rosa l'uruguaiano Silva, a 10 secondi due tra i grandi favoriti, il danese Vingegaard, il nostro Pellizzari. Chiudiamo col basket. D'oltreoceano potrebbe essere conclusa dopo 23 stagioni la straordinaria storia di uno dei più forti cestisti di sempre, LeBron James, eliminato con i suoi Lakers dai playoff NBA, travolti 4-0 dai Thunder, detentori dell'anello. Se così sarà, il fuoriclasse di Akron, 41 anni, si congeda con un'altra prestazione mostro, 24 punti, 12 rimbalzi. Non so cosa mi riserverà il futuro, ha detto, presto saprete. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
6: La sezione del Club Alpino Italiano di Castelnuovo Garfagnana opera tra le Alpi Apuane e l'Appennino Tosco Emiliano, promuovendo attività tipiche della frequentazione della montagna, oltre ad eventi culturali come mostre fotografiche nei rifugi o attività nel Parco Culturale delle Apuane di Fosco Maraini. Ne parliamo con il presidente Gabriele Turri.
7: CAI sta per Club Alpino Italiano e le nostre attività sono quelle che tipicamente tutte le sezioni locali che troviamo sia nel territorio toscano ma in tutto il territorio italiano svolgono con passione, competenza e soprattutto con molta frequenza, ovvero l'alpinismo in ogni sua espressione, quindi dall'escursionismo domenicale a quelle che possono essere le attività più specifiche come l'arrampicata, come la speleologia, il torrentismo, lo sci alpinismo e così via. Lo facciamo con frequenza, spesso settimanale, se non anche infrasettimanale, e lo facciamo, visto la nostra ubicazione che è la Garfagnana, quindi in provincia di Lucca, sulle montagne che cullano la nostra valle, ovvero le Alpi Apuane da una parte, finché ci saranno, e l'Appennino Tosco-Emiliano dall'altra.
6: A chi si rivolgono le attività e come funziona? C'è una sorta di selezione? Chi può partecipare?
7: Le attività che vengono proposte generalmente con calendari annuali programmati, oltre quelle che nascono in corso d'anno, in base anche alle richieste che fanno le persone, sono rivolte generalmente a tutti, quindi sia ai soci del Club Alpino, ovunque essi siano iscritti in Italia, che anche a non soci. Certo, il grado di difficoltà che viene assegnato al tipo di escursione o di attività può fare una selezione in base appunto a quelle che possono essere le caratteristiche dei partecipanti. Quello che vogliamo garantire è la sicurezza nell'attività che andiamo a svolgere, qualunque sia l'età. Addirittura noi, come tante altre sezioni, facciamo attività anche con disabili. Abbiamo a disposizione una Ejolette, che è una particolare sedia con monoruota per il trasporto di chi non può camminare in autonomia, e questo gli permette appunto di poter frequentare certe zone di montagna, ovviamente non le più impegnative, ma comunque di fare percorsi che purtroppo in autonomia non potrebbero fare. Generalmente i direttori di escursione o chi coordina queste attività ha un'esperienza maturata dentro al club alpino che li mette in condizione di comprendere, che parlando con chi chiede di partecipare, se il tipo di attività che viene proposta può essere affrontata con sicurezza.
6: Diamo qualche riferimento per chi volesse conoscere meglio le attività che portate avanti.
7: Noi siamo a Castelnuovo di Garfagnana come sede, nello specifico in via Vittorio Emanuele numero 3. Siamo raggiungibili al sito internet garfagnanacai.it o tramite email scrivendo a info@garfagnanacai.it.
6: Quali sono le prossime attività che organizzate?
7: A parte il calendario appunto delle attività annuali che si può trovare sul nostro sito internet, abbiamo alcuni eventi particolari. Ad esempio, a fine maggio, il 28, incontreremo l'alpinista Riccardo Bergamini in una serata dove parleremo con lui delle sue attività alpinistiche. È un alpinista lucchese piuttosto conosciuto. A settembre avremo un incontro con l'autore, anche lui alpinista, Salvatore Liggeri, mentre a ottobre avremo l'incontro con Francesco Tomè, l'atleta fiorentino amante della montagna che produce documentari con tema appunto la montagna. E queste, diciamo, sono tre attività extra calendario, oltre a quelle delle varie escursioni, piuttosto che uscite di più giorni in qualche montagna della nostra bella Italia.
6: E che cosa vuol dire essere socio CAI?
7: Bene, essere socio CAI vuol dire far parte di un'associazione che sul territorio nazionale ha oltre 350.000 soci e raggiungibile con circa 800 fra sezione e sottosezioni, quindi si può partecipare alle attività di ogni sezione sapendo di avere tanto attorno a sé persone competenti, e poi anche dal punto di vista assicurativo si è coperti in caso di infortunio o qualora necessitasse il soccorso alpino. Sicuramente nei rifugi gestiti dal Club Alpino ci sono dei prezzi riservati ai soci, quando anche le sezioni a volte fanno convenzioni magari con negozi della zona ove operano.
5: Associazioni in radio. Per conoscere il volontariato in Toscana, a cura di CESVOT.
4: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.
8: Dai, spacca, spingi. vinci.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Fino alle 18 di oggi per lavori tratto chiuso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Aglio e sulla panoramica tra Aglio e Rioveggio. In A12 rallentamenti per lavori tra il raccordo di Rosignano e l'allacciamento con la statale 1 Aurelia in direzione sud. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione mare, 1 chilometro di coda per lavori tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino. In direzione Firenze, 1 chilometro di coda tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il Medio Oriente. Diventa operativa la pena di morte in Israele. Oggi il Parlamento ha approvato l'istituzione di un tribunale speciale per l'attentato del 7 ottobre, esplicitamente citata la pena capitale per gli imputati. Sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria è inaccettabile. Protesta intanto il premier Netanyahu all'indomani del varo di sanzioni europee contro i coloni violenti in Cisgiordania. Rischio di contagio tra la popolazione molto basso, ma massima cautela in Italia. Il ministro della Salute ha diffuso la circolare con le linee guida sia per ospedali e uffici sanitari di frontiera che per le persone che hanno avuto contatti anche indiretti con i passeggeri della nave con il focolaio del virus. Quarantena fiduciaria per i contatti a basso rischio, obbligatoria per quelli considerati ad alto rischio. 4 le persone isolate a vario titolo in Italia. Intanto in Spagna, conferenza stampa congiunta tra il premier spagnolo e il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Gebreyesus, che certifica 9 contagiati dal virus nella nave olandese che nel frattempo è ripartita da Tenerife alla volta di Rotterdam. Niente Consiglio Europeo della Cultura a Bruxelles per il ministro Alessandro Giuli, ancora al centro di polemiche e indiscrezioni dopo il brusco licenziamento dei vertici del suo staff, vicini peraltro a Fratelli d'Italia. Ieri colloquio di un'ora a Palazzo Chigi con la premier Meloni, ribadito il sostegno al ministro, dice la nota ufficiale. Meloni striglia Giuli, scrivono invece stamattina alcune fonti stampa. Intanto entra nella polemica l'ex segretaria del ministro Elena Proietti, che in un'intervista contesta il licenziamento con una PEC. Io assente a New York, stavo male, dice, citando un ricovero. Intanto oggi alla riunione dei ministri della cultura dei 27, tra i dossier sul tavolo c'è un'altra dolente nota della cultura italiana, la controversa partecipazione della Russia alla Biennale di Venezia. Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio a Roma insieme ai legali che contestano le ricostruzioni e gli eventuali indizi di colpevolezza della procura di Pavia. I legali di Sempio hanno deciso di ricorrere ad una psicoterapeuta criminologa per redigere una consulenza sulla personalità dell'assistito. Disposti anche esami del DNA e dopo anni spunta una nuova impronta di stasi nel bagno di Casa Poggi. Gli inquirenti avrebbero rinvenuto la nuova traccia sul contenitore per sapone liquido che era nel bagno al piano terra. A Bruxelles, presso la sede del Parlamento europeo, la presentazione della ricerca SocialCom realizzata con la piattaforma Social Data. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: L'Europa suscita ancora timore quando è associata a regolamenti e burocrazia, ma nonostante tutto il Made in Europe riscuote successo tra i cittadini italiani. È quanto è emerso dalla ricerca SocialCom presentata durante l'evento L'Europa vista dagli italiani, speranze e incertezze sul Made in Europe tenutosi a Bruxelles. Luca Ferlaino, presidente di SocialCom.
3: L'Europa è un tema centrale sia per i cittadini italiani che per i cittadini europei. C'è tanta critica, ma anche tanta speranza. La risposta, diciamo, europea alle sfide che il mondo globale ci porta, anche sui social, emerge con forza. E questa è la cosa che maggiormente mi lascia sperare.
2: Per quanto riguarda il comparto agroalimentare, per alcuni le politiche comunitarie sono troppo rigide. Marco Falcone, eurodeputato, Forza Italia.
4: Ma io credo che oggi l'Europa abbia l'esigenza di rafforzare il proprio prestigio, la propria autorevolezza. Lo deve fare con fatti concreti.
2: Per rilanciare il settore agricolo e la qualità del Made in Italy serve un approccio scientifico che garantisca le differenze tra i vari stati membri, ha spiegato l'eurodeputato di Forza Italia, Ruggero Razza.
5: Che alcuni prodotti possano fare male alla salute umana non lo deve dire l'Unione Europea, lo sanno gli italiani ben più di quanto possa saperlo chi vive al di fuori. Basti pensare che la dieta mediterranea è patrimonio della nostra cultura e che l'alimentazione è la prima forma primaria di prevenzione.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio. Community Radio.
7: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10 intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30 pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro. Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.
8: Ci voleva un divano per legare un po' meglio troppe cene frettate ad un sonno in ritardo. Ci voleva un divano per tenerti la mano

Avevamo un divano, ma se lo mangiò il cane, dopo che ci pisciò il

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano code per lavori tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina. In direzione mare, rallentamenti per lavori tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino. Spostandoci in A1 in direzione Bologna, code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in direzione Bologna, tratto chiuso per lavori fino alle 18 di oggi tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Aglio e sulla panoramica tra Aglio e Rioveggio. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Al Cinema Astra alle 17 e alle 21 in proiezione alla presenza del regista il documentario Generazione Fumetto di Omar Rashid. Allo spazio Alfieri dalle 18 alle 21 Animotion Film Festival e Horror Show Fest verranno proiettate le opere vincitrici delle edizioni 2026 dei due festival. Prima delle proiezioni verrà ricordato Federico Frusciante. Tutte le opere sono in lingua originale e sottotitolate. Alle ore 21 al Teatro Puccini in scena L'età è solo un numero di Walter Giustarini. Sulle frequenze di Nova Radio alle 17.30 le selezioni musicali del martedì, alle 18.30 Florence Underground, alle 20 da Bosco e da Riviera.
0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Agenda Chessbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
4: Storie di fiori, mani e incontri a cura dell'associazione Tra i Binari di San Miniato è un laboratorio di teatro e narrazione su fiori e racconti per bambine e bambini di ogni età. L'appuntamento è mercoledì 30 maggio dalle 16.30 alle 19 in via Bagnoli 7 a San Miniato. L'associazione Coriandoli a colori di San Giovanni Valdarno presenta Giovani in campo, sport, cura e partecipazione per una comunità che cresce. Evento sportivo in programma sabato 6 e domenica 7 di giugno, dedicato a ragazzi dai 14 ai 21 anni. L'iniziativa si svolgerà al campetto Marco Merli. Per informazioni e iscrizioni al torneo è possibile chiamare il 371-7813-670. La Misericordia di Castellina in Chianti, in provincia di Siena, cerca volontari per attività socioassistenziali. Per informazioni è possibile scrivere a misericordiacastellinach@alice.it.
3: Agenda Chessbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

I've been waiting.

of course you say you can't complain. If you're squeezed.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in direzione Bologna fino alle 18 di oggi, tratto chiuso per lavori tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Aglio e sulla panoramica tra Aglio e Rioveggio. In direzione Roma code per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Spostandoci in A11, rallentamenti per un veicolo fermo o in avaria tra Montecatini Terme e Pistoia in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: In questa notte di disordini e sentinelle è andata via la luce, tutti hanno visto per la prima volta le stelle.

a club in one hand and a pistol in the other.

0: La Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Israele istituisce il Tribunale Speciale per i Crimini del 7 ottobre e rilancia sulla pena di morte, mentre protesta duramente per il varo europeo di sanzioni contro i suoi coloni. Tra Stati Uniti e Iran intanto si fa strada l'ipotesi di un ritorno alle armi che l'ONU definisce catastrofica. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Non c'è alternativa ad accettare i diritti del popolo iraniano, ribadisce stamani il presidente del Parlamento Gharibaf dopo che Trump aveva bocciato la posizione di Teheran che, pur confermando la disponibilità negoziale, rivendicava il diritto a sviluppare il nucleare a fini civili. La tregua è più che mai appesa a un filo, ripete il presidente americano che, secondo la CNN, ha incontrato ieri sera i vertici militari per aggiornare i piani di guerra. Sarebbe catastrofica, avverte il segretario generale dell'ONU Guterres. L'uranio iraniano andremo a prendercelo, incalza invece il premier israeliano Netanyahu, che ora lancia strali anche sull'Europa all'indomani del via libera a sanzioni contro alcuni coloni violenti. Inaccettabile sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria, scandisce utilizzando il nome ebraico per la Cisgiordania, e Israele non si ferma su tutti i fronti. Altri attacchi stamani sul sud del Libano, ci sarebbero almeno 6 morti in un palazzo residenziale colpito. E prende corpo l'altra strada drammaticamente controversa, quella della pena di morte. Stamani il via libera per lamentare l'istituzione di un tribunale militare speciale sull'attentato del 7 ottobre da parte di Hamas, con l'esplicito mandato applicare agli imputati anche retroattivamente rispetto alla legge varata la pena capitale.
1: Antivirus, rischio di contagio tra la popolazione molto basso, ma massima cautela in Italia. Il Ministero della Salute ha diffuso la circolare con le linee guida sia per ospedali che per uffici sanitari di frontiera. 4 le persone isolate intanto a vario titolo nel nostro paese, una in Campania, una in Calabria e una in Toscana. La quarta, uno straniero sotto osservazione a Padova, è risultato negativo al test. Intanto in Spagna, conferenza stampa congiunta tra il premier spagnolo Sanchez, che ha rivendicato il successo dell'operazione di sbarco, e il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che certifica 9 contagiati nella nave olandese, che nel frattempo è ripartita da Tenerife alla volta di Rotterdam. La crisi politica nel Regno Unito, non mi faccio da parte, non getterò il paese nel caos, ha ribadito il premier laburista Starmer stamane in una riunione di gabinetto, mentre si moltiplicano le richieste di sue dimissioni da parte dei membri del suo partito dopo la pesante sconfitta alle elezioni locali. Stamane una sottosegretaria ha lasciato il proprio incarico. Garlasco e i legali di Andrea Sempio preparano la replica alle accuse della procura di Pavia. Il 38enne è a Roma per nuove analisi del DNA e una perizia sulla personalità. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Si prepara la nuova battaglia legale per il delitto di Garlasco, mentre continuano ad emergere dettagli significativi dal fascicolo della procura di Pavia, che vede Andrea Sempio, autore dell'omicidio di Chiara Poggi del 2007. Il 38enne è arrivato ieri a Roma assieme ai suoi legali, che contestano le ricostruzioni della procura e gli eventuali indizi di colpevolezza. Decisi i nuovi esami del DNA e il ricorso alla consulenza di una psicoterapeuta criminologa per redigere una relazione sulla sua personalità. Lo scopo è quello di confutare il profilo psicologico di Sempio, desunto dai comportamenti e dai quaderni di allora, per una rilettura dei soliloqui nelle intercettazioni ambientali. E dopo anni di indagini spunta anche una nuova impronta di Alberto Stasi nel bagno di casa Poggi, una traccia sul contenitore per sapone liquido che era posto al bagno del piano terra, che secondo le sentenze sarebbe stato lavato dopo l'omicidio.
1: Blitz dei carabinieri all'Alba d'Ostia, alle porte di Roma, per l'esecuzione di un'ordinanza che ha disposto misure cautelari nei confronti di 6 persone. L'operazione ha messo nel mirino un gruppo criminale che per mesi ha seminato il terrore sul litorale romano e nelle zone limitrofe, con il ricorso anche a torture e sequestri. La spirale di violenza che li vede protagonisti sarebbe stata innescata dalla sparizione di un borsone che avrebbe contenuto orologi contanti per 1 milione di euro. Lasciate le briciole all'australiano Popirin, Yannick Sinner punta deciso i quarti degli internazionali d'Italia. Alle 15 primi scambi del derby in atteso contro Andrea Pellegrino, proveniente dalle qualificazioni. E il numero 1 del mondo insegue la 31esima vittoria nei Masters 1000 come Djokovic. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Guai ad accontentarsi, anche se si è fuori classe, si può sempre far meglio, come dar del tu alle leggende. Presto detto, questo è l'identikit di Jannik Sinner, il numero uno del mondo, che ha inanellato la 13ª vittoria di fila sul rosso, un tempo poco amato, punta adesso al 31esimo successo nei Masters 1000 con un certo Novak Djokovic, qualcuno che ha già scritto la storia del tennis. Tutto passa attraverso il match di oggi degli ottavi degli internazionali d'Italia. Ore 15 nel derby che non t'aspetti contro il 29enne pugliese Andrea Pellegrino, 136 dell'ATP, reduce dalle qualificazioni e dall'impresa compiuta contro l'americano Francis Tiafoe.
5: È bello giocare un derby in Italia, lui sta facendo veramente un torneo incredibile, tantissime vittorie contro giocatori di altissimo livello, quindi mi aspetto sicuramente una partita molto molto dura. Bello che tutti e due siamo arrivati a uno dei tornei più prestigiosi e cerchiamo di giocare una buona partita.
4: Un solo precedente del confronto Sinner-Pellegrino lontano nel tempo. 2019, Santa Margherita di Pula, vinto dall'altoatesino che allora di anni ne aveva 17.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.

buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan che guarda alla società e legge le notizie attraverso una lente molto speciale. Ci occupiamo di riportare in maniera anche critica il modo in cui la società umana si relaziona con le altre specie animali, partendo dal presupposto che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale. Nella puntata di oggi, che è la numero 849, parleremo di necrologi animali, parleremo di un convegno che mette in discussione tutto il comparto addestrativo allevatoriale animale, parleremo degli ippopotami di Escobar e infine della faticosa coesistenza, convivenza tra lupi e specie umana. Non mancherà una ricetta vegana, cruelty free, a cura del tosco vegan chef Gabriele Palloni e ottima musica curata per noi da Gianluca Masala. Speriamo di avervi incuriosito.

L'allodola fu creata prima di ogni cosa. Quando un giorno suo padre si ammalò e morì, lei avrebbe voluto seppellirlo, ma non esisteva ancora la terra e non sapeva come fare. Lasciò il cadavere esposto all'aria per qualche giorno, secondo le usanze dei greci, e alla fine si seppellì il padre nella testa. E dove sono sepolte le vostre persone care? Nella testa, nelle mani, nelle gambe, nello stomaco, forse negli occhi e nella lingua, qualcuna nel cuore. Questa bella riflessione su un mito ripreso da Aristofane negli uccelli che abbiamo trovato in rete ci aiuta a lanciare la prima notizia di questa puntata. Uno spazio dedicato al necrologio degli animali con manifesti dedicati a quelli scomparsi è apparso su una bacheca di quelle utilizzate solitamente sui muri nel centro di Perugia, perché anche loro meritano memoria, si spiega nell'intestazione. La notizia è riportata dal Messaggero sulle pagine umbre. La bacheca è stata allestita in via della Viola, nel cuore del capoluogo umbro. Il quotidiano parla di un'iniziativa nata in modo totalmente spontaneo e priva di qualsiasi scopo di lucro. Sui manifesti compare un coniglio bianco. Il suo necrologio racconta una storia di 9 anni, iniziata quando il suo compagno umano ne aveva solo 22. Poco distante c'è la foto di Showy, definita una piccola diavola della Tasmania. Compaiono poi altri animali con altri nomi, Dora, Milù e il gatto Tabi. Crediamo che questa iniziativa dimostri un progresso nella sensibilità di noi umani, che riusciamo ad avere legami sempre più intensi, profondi, significativi con i nostri amici, fratelli non umani.

0: Parliamo di cani e di razzismo animale, cioè quelle forme di selezione razziale che colpiscono gli animali ad opera di persone umane. Ce ne parla Davide Maiocchi a proposito del convegno che si è tenuto a Torino domenica 10 maggio alla Cascina Bert, un'iniziativa denominata Resistenza, Coesione e Liberazione a cura di Nora, la campagna contro la produzione di razze canine. Davide Maiocchi è un attivista dell'antispecismo politico e vecchia conoscenza di Restiamo Animali.
1: Nora, non razzismo animale, campagna di controinformazione e pressioni nei confronti del comparto addestrativo allevatoriale animale, ha organizzato la giornata evento Resistenza, Coesistenza e Liberazione per costruire un altro modo di vivere la relazione fra specie e demolire ogni forma di sfruttamento animale. Domenica 10 maggio, per tutta la giornata, presso la Cascina Berg, si è tenuto questo incontro. Per tutto il giorno c'è stata a disposizione la mostra fotografica Morire di canile di Valeria Bernardi. Un momento importante di rottura verso tutte quelle pratiche di sfruttamento nei confronti dei cani, relegati al ruolo di surrogati affettivi, di animali da compagnia e ultimamente minacciati anche da quello che noi crediamo sia un vero e proprio decreto sicurezza contro i cani, quella che noi chiamiamo la legge ENCI, il disegno di legge ora al vaglio del Parlamento, DDL 1572, che istituisce prima 26 razze cosiddette pericolose per poi esentarle in base di una supposta superiorità genetica dalle pratiche teoriche e di test, il CAE1, al quale invece verranno sottoposti tutti quei migliaia se non milioni di meticci riconducibili alle stesse razze giudicati in quanto meticci impuri e quindi inferiore. Un attacco alla libertà dei cani che testimonia qual è il ruolo di oppressione che subiscono questi animali, spesso erroneamente considerati in quanto non macellati degli animali fortunati, mentre patiscono enormemente di diventare sudditi alla corte del re. Seguite la campagna, ripeto il sito, norazzismoanimale.noblogs.org.

La notizia è impressionante e terribile, angosciante. Il piccolo cane osso, azzannato, è portato via da un lupo, o da più lupi. Una predazione di animali domestici sempre più frequente. La scena del delitto stavolta è la Valtidone, nel Piacentino, e la vittima è un cane speciale, perché si tratta del cane di Michele Serra, giornalista e scrittore, da tempo trasferitosi in montagna. Osso è stato il protagonista di un libro di Serra, intitolato appunto Osso, uscito per Feltrinelli nel 2024. Un libro che racconta la storia di questo cane, il suo salvataggio, la sua accoglienza in casa a Serra. La tragica fine dell'animale ha fatto ovviamente notizia e ha dato l'occasione ai giornali di tornare a parlare dei lupi e delle sempre più difficili relazioni con le comunità umane. Michele Serra, nel dare la triste notizia della fine di Osso, e con la morte, immaginiamo, nel cuore, ha impostato il problema ricorrendo a un canone che ben conosciamo. Il caso del lupo, ha detto, è uno straordinario esempio di ripopolamento di successo, ma a me pare che i suoi numeri stiano sfuggendo di mano. O la politica decide di fare qualcosa o diventerà guerra. E la guerra, come dimostrano i 18 lupi avvelenati in Abruzzo in modo vigliacco, è la peggiore delle soluzioni. Serra quindi sembra voler spronare la politica a intervenire, ma in verità la politica qualcosa ha già fatto, tanto che la protezione del lupo, come ben sappiamo, è stata declassata a livello europeo e anche in Italia. E proprio questo declassamento, arrivato al culmine di intense campagne allarmistiche, è probabilmente all'origine dell'escalation di avvelenamenti e uccisioni di lupo. Qualcuno, probabilmente anche molte persone, ha interpretato la decisione come un implicito via libera ed è passato alle vie di fatto, certamente illegali, ma in qualche modo legittimate. Serra allude anche a un presunto eccesso di lupi come origine della tragica fine di Osso, per cui l'intervento della politica, lascia intendere il giornalista, dovrebbe indirizzarsi verso il loro contenimento, che è poi l'obiettivo del declassamento della protezione e anche ciò che concretamente sta avvenendo con gli avvelenamenti in Abruzzo, il frequente bracconaggio con esibizione pubblica delle spoglie mortali, tipico del sud della Toscana e così via. A noi sembra che la strada maestra da seguire sia un'altra. I lupi, se predano animali domestici e animali da allevamento, lo fanno perché queste sono prede relativamente facili e in determinate circostanze questo può tornare loro utile, fermo restando che i branchi prediligono la caccia ad animali selvatici, più faticosa ma anche lontana dalla specie umana, della quale i lupi ordinariamente diffidano, per ragioni, diciamo così, ereditarie. Le politiche di sterminio non si dimenticano facilmente. L'idea che le predazioni indesiderate siano legate al numero eccessivo di lupi ha pochi riscontri nella realtà. Le predazioni di animali di allevamento e anche quelle di animali domestici avvengono appunto per la facilità della cattura e spesso a opera di lupi isolati o sbandati rispetto al branco. Per orare la riduzione numerica dei lupi serve principalmente a spostare il problema, affidarlo ad altri e appellarsi alla stessa logica che da tanti anni vediamo applicare anche ad ambiti del tutto interni alla specie umana. Si pensi alle politiche sull'immigrazione, sulla sicurezza, con le dichiarazioni di emergenza, in realtà tutte da dimostrare, e le conseguenti scelte, tutte di carattere autoritario e vessatorio. Più interessante, forse più complicato, ma più serio e anche più efficace, è investire sulla prevenzione. Vale per i lupi come per la gestione dell'ordine pubblico, del resto. Prevenzione implica avviare progetti come quello lanciato recentemente in Trentino, che prevede l'uso combinato di reti elettrificate per gli animali d'allevamento e poi cani da guardiania per proteggere questi animali e anche attività di formazione sia per i cani da guardiania sia per gli umani che hanno la responsabilità della loro gestione. Questi corsi di formazione devono anche favorire fra le comunità umane la conoscenza del lupo e le forme di possibile convivenza con la nostra specie. Nel progetto Trentino si parla anche di garantire i risarcimenti per predazioni solo a chi abbia introdotto tutte le misure di prevenzione, quindi recinti, cani, formazione. Le forme di convivenza da sviluppare includono evidentemente anche il rispetto di alcune regole di prudenza per gli animali domestici, se si vive in zone dove può essere presente il lupo. Serra, nel commentare la fine di Osso, ha detto: «Non ho scelto di vivere in montagna per dovermi difendere dietro a mura e recinzioni». Ma evidentemente Serra insegue un'idea romantica e astratta di vita in montagna, oltre a tradire una certa attitudine consumistica.
Vivere in montagna implica convivere con gli altri abitanti, in primo luogo quelli non umani. Occorre quindi conoscerli, rispettarli e anche seguire una serie di regole di condotta che discendono da conoscenza e rispetto. Naturalmente non c'è la garanzia che le predazioni indesiderate cesseranno del tutto. L'opzione zero è anche in questo caso una chimera, ma a noi sembra che sia la via maestra da seguire per evitare altri casi osso. Tutto il resto è facile retorica securitaria, con generose dosi di egoismo di specie.

tempo fa avevamo accennato alla vicenda degli ippopotami di Pablo Escobar, il più noto narcotrafficante della storia. Una vicenda che comincia negli anni 80, quando il re del cartello di Medellin decise di costruirsi un regno tropicale personale nella sua fattoria, che si chiamava Napoli, a Medellin, in Colombia. Importò quindi giraffe, elefanti, zebre, leoni e 4 ippopotami africani, un maschio e 3 femmine. Poi il boss muore nel 1993, ucciso dalla polizia. Ma gli ippopotami restano e si moltiplicano. Da 4 diventano 20, poi 80, poi 200. Per questo motivo la Colombia, dopo anni di sterilizzazioni fallite, di traslochi impossibili e proteste animaliste, aveva deciso di abbatterne 80. A lungo questa notizia ha scandalizzato la galassia animalista e antispecista. Lì entra in scena il trentenne Ambani, erede dell'impero Reliance Industries, la più grande società del settore privato indiano e protagonista di matrimoni miliardari da 1001 notti. Ambani Jr. ha annunciato di voler trasferire gli ippopotami nel suo gigantesco santuario per animali nel Gujarat, in India occidentale. «Non hanno scelto loro dove nascere», ha dichiarato. «Abbiamo il dovere morale di salvarli». Naturalmente non tutti applaudono. Il centro Vantara degli Ambani, oltre 1400 ettari tra elefanti, tigri e primati, è stato criticato da associazioni animaliste indiane che lo accusano di essere più un gigantesco zoo privato di lusso che un vero progetto di conservazione. In India, perfino la Corte Suprema ha deciso di fare delle verifiche sulle acquisizioni degli animali. Del resto, gli ippopotami di Escobar non potevano finire in una storia normale. Seguiremo ancora la vicenda per capire come si evolverà.

0: Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
1: Dedichiamo a Torino, che ospiterà la giornata di resistenza, coesistenza e liberazione, una ricetta che omaggia la città anche nel nome, ovvero i grissimi torinesi. Gli ingredienti per 4 persone sono 150 g di farina tipo 0, 80 ml di acqua, 3 g di lievito di birra, mezzo cucchiaino di malto di riso o malto di orzo, 3 g di sale e 20 ml di olio extravergine di oliva. Sciogliete il lievito di birra nell'acqua tiepida e il malto di riso o di orzo. Lasciate riposare per 5 minuti, quindi incorporate la farina un cucchiaio alla volta, mescolando fino a quando non sarà del tutto amalgamata. A questo punto aggiungete il sale e poi l'olio extravergine. Lavorate bene il tutto fino ad ottenere un impasto liscio e morbido. Fate riposare 15 minuti, quindi lavorate nuovamente per qualche minuto e successivamente lasciate riposare per un'ora in un contenitore chiuso spennellato di olio extravergine. Trascorso il tempo necessario, recuperate la pasta e dividetela in pezzetti di 15 g ciascuno. Arrotolate ogni pezzetto ricavando dei cilindri stretti e lunghi. Adagiatoli su una teglia con carta forno, distanziandoli di qualche centimetro l'uno dall'altro. Fate cuocere per 15-20 minuti a 220 gradi in modalità ventilata. Quando saranno ben dorati, spengete il forno e lasciate raffreddare i grissini nella teglia.

0: questa puntata è tutto. Vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 850 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
1: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna fino alle 18 è chiuso per lavori il tratto tra Aglio e Rioveggio. Sempre in direzione Bologna per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e il Bidio per la variante di Valico. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed impunita greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: 366 1014 094. Nova Radio ti ascolta. Scrivici via WhatsApp.

La tempesta che spazza via è passata di qua. Quando l'ultimo se ne andrà, non resta che suonare un blues. Il lavoro che porta via sogni e felicità.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Due fermi in relazione all'aggressione avvenuta la notte scorsa in pieno centro a Prato, dove un 23enne è stato accoltellato mentre tentava di difendere una collega da molestie. Si tratta di un italiano di 16 anni e di un suo amico sudamericano. Uno dei fendenti avrebbe raggiunto al cuore la vittima, ora ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dopo un delicato intervento chirurgico al quale è stato sottoposto. Decisivo l'intervento dei sanitari del 118 che hanno rianimato il giovane e poi lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale. Al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia di antivirus, ma il nostro lavoro non è finito. Così il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, stamani durante un briefing con la stampa. Riguardo al focolaio a bordo della nave da crociera Onius, sono al momento 9 contagi confermati. In Italia restano in isolamento fiduciario le 4 persone che erano a bordo del volo KLM, su cui si trovava una donna sudafricana poi morta a causa del virus. Negativo il paziente sudafricano in osservazione a Padova. In Italia c'è oggi una situazione di assoluta tranquillità, afferma il ministro della Salute Schillaci. Si conferma il muro contro muro tra Stati Uniti e Iran, mentre prende corpo l'ipotesi di un ritorno alle armi che l'ONU definisce catastrofica. Non c'è alternativa ad accettare i diritti del popolo iraniano, avverte il presidente del Parlamento Ghalibaf con riferimento ai progetti di Teheran sul nucleare osteggiati da Trump, che a sua volta parla di tregua appesa ad un filo e ieri sera, secondo la CNN, ha riunito i vertici militari per aggiornare i piani di guerra. Dobbiamo prenderci l'uranio in Iran, incalza il premier israeliano Netanyahu, che intanto lancia strali anche verso l'Europa all'indomani del via libera a sanzioni contro alcuni coloni violenti in Cisgiordania. E sul campo altri 6 morti per gli attacchi di Tel Aviv questa mattina in Libano, mentre la Knesset istituisce un tribunale militare speciale sugli attacchi del 7 ottobre del 2023. Con il mandato esplicito di applicare agli imputati la pena di morte. Il Servizio Sanitario Nazionale, nato nel 1978, opera per il principio inderogabile di uguaglianza. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla cerimonia del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere. Il Capo dello Stato si è poi soffermato sul contributo dato dagli operatori sanitari durante la pandemia da Covid che, ha scandito, qualcuno vorrebbe derubricare ad una leggera influenza. Calcio in chiusura, adesso è ufficiale, il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45, lo ha deciso oggi la prefettura dopo che la Lega Calcio aveva anticipato la gara alle 12:30 di domenica per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Insieme a Roma-Lazio, alla stessa ora di lunedì si giocheranno le altre gare decisive per la Champions League: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: 81 secondi.
4: Ciao, sono Claudia Del Re, avvocato del lavoro. Quando si parla di sicurezza sul lavoro spesso si pensa a regole complicate e a burocrazia. In realtà le novità introdotte dalla legge annuale per le piccole e medie imprese per il 2026 vanno in una direzione diversa. Rendere la sicurezza più semplice, concreta e vicina alla realtà delle aziende. Una delle principali novità riguarda l'INAIL, che dovrà predisporre modelli standard e semplificati per organizzare la prevenzione nei luoghi di lavoro. Un aiuto pratico pensato soprattutto per le PMI che spesso non hanno strutture interne complesse. Grande attenzione anche alla formazione dei lavoratori, che diventa obbligatoria persino durante i periodi di cassa integrazione. L'idea è chiara: investire in formazioni significa tutelare le persone e prepararle meglio al rientro al lavoro. La legge apre poi all'utilizzo di nuove tecnologie, come la realtà virtuale e le simulazioni, per rendere l'addestramento più efficace e meno teorico. Infine, per chi lavora in modalità agile o da remoto, resta centrale l'obbligo per il datore di lavoro di fornire un'informativa sui rischi, aggiornata almeno una volta l'anno. Piccoli passi normativi che puntano ad un grande obiettivo: rendere la sicurezza sul lavoro una responsabilità condivisa e davvero accessibile a tutti. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
3: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
5: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

cazzo di pane, fatti mangiare quant'è difficile lavorare. Pezzo di cielo, fatti guardare com'è difficile volare. Se ogni giorno una regola nuova ci separa dal mondo.

0: viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
1: This is Moscow. This is Moscow Core. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
0: Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Sono le 15:13, inizia Sputnik, una nuova puntata che dedichiamo alle ultime uscite discografiche, come facciamo sempre. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp 366 1014 094 se volete scriverci, raccontare qualcosa, insomma siamo a disposizione, ci arrivano sempre tantissime segnalazioni e a volte anche qualche commento in diretta, li accettiamo sempre volentieri. Iniziamo come facciamo sempre la trasmissione da quello che è il nostro disco da settimana. Siamo al Made in Italy con un album che si intitola Cop Days ed è il nuovo disco dei Komarov Magnificent Backflip, una band, un progetto che arriva da Bologna, che si muove tra rock, garage, punk, sì, varie sono le influenze. Questo è il nuovo album uscito per Bronson Recordings che stiamo ascoltando ormai da un po', perché i singoli hanno anticipato il disco, ovviamente, come succede sempre, e li abbiamo proposti adesso a un ascolto un po' più approfondito. Ci sentiamo Blender, traccia numero 7 di questo album.

E questi sono i Komarov, Magnificent Backflip, la band l'ascoltiamo in questi giorni con il nuovo disco. Continuiamo con un altro progetto, loro si chiamano invece Fat Dog, arrivano dal sud di Londra, tanto per cambiare luogo, zona del mondo direi, assolutamente prolifica per le nuove uscite discografiche. Hanno appena pubblicato un nuovo singolo che si chiama Go Fuck Yourself, scritto con la U, e appunto c'è un po' di sapore anni 80, ma anche dei groove abbastanza importanti, un brano sicuramente elettropop danzereccio, così lo definirei in maniera diciamo in maniera grossolana. Fat Dog, Go Fuck Yourself, eccolo qua il nuovo pezzo.

Sono i Fat Dog, tra l'altro saranno in concerto in Italia il 5 di luglio all'ippodromo La Maura a Milano. In apertura i Foo Fighters, se non erro. Continuiamo con le uscite italiane e ci sentiamo Kodak, l'ultimo pezzo di Willy Peyote, un brano che anticipa l'album Anatomia di uno schianto prolungato. Il disco esce proprio questo venerdì, il 15 di maggio, e ci saranno diverse collaborazioni con Bruno Risas, Noemi, Gekesa e molti altri. Ci ascoltiamo questo nuovo brano che avevo già proposto venerdì, ma che ritorna in onda oggi all'interno di Sputnik.

E che ha iniziato nella scena underground e poi è diventato decisamente più pop come personaggio, come spesso succede. Buon per lui, cosa gli dobbiamo dire? Continuiamo ad ascoltare cose nuove e rimaniamo in Italia con un altro artista che si chiama Tommy Sherd. Lo avevamo già ascoltato con un altro singolo che arrivava qualche tempo fa, un EP che veniva pubblicato a marzo. Adesso c'è un nuovo estratto, un singolo che si chiama Stella Maris ed è stato pubblicato l'8 maggio per Pioggia Rossa Dischi, una canzone che guarda l'Italia attraverso gli occhi del mare. Ora, qui in Toscana, quando si parla di Stella Maris, viene in mente qualcos'altro, ovvero il centro psichiatrico sulla costa per minori. Almeno a me viene in mente quello, però rimaniamo nella poesia di Tommy Sherd, che vede il mondo attraverso quest'occhio del mare, e una visione sicuramente più romantica. Cioè, ascoltiamo il pezzo.

0: uragano.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Gianna

0: Stasio. Sulla A1 in direzione Bologna fino alle 18 è chiuso per lavori il tratto tra Aglio e Rioveggio. Sempre in direzione Bologna per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e il Bidio per la variante di Valico. Sulla Fipili lo svincolo di Montelupo Fiorentino è chiuso in uscita in direzione Firenze per lavori. Restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impunita Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impunita. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Sputnik, in viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
3: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
4: 15.33, torniamo in onda con Sputnik sui 101.5 a Firenze, 87.8 nel Mugello, novaradio.info per lo streaming e Nova Radio per chi ci ascolta in DAB, e torniamo in onda ad ascoltare cose nuove. Lo facciamo con l'ultimo singolo di Father John Misty. Josh Tillman ha appena pubblicato via Sub Pop The Payoff, un brano arrangiato da Drew Erickson che è appunto in coproduzione con lo stesso Erickson. È il secondo singolo pubblicato da Father John Misty nel 2026 e appunto a 5 mesi di distanza dall'altro pezzo. Ci ascoltiamo questo brano e vediamo un po' cosa ci aspetterà di nuovo da quest'artista che ha pubblicato l'ultimo album Mashma Mshana nel 2024 e che ora torna forse con qualcosa di nuovo, ma sicuramente torna con un nuovo singolo, The Payoff.

Father John Misty, il pezzo si chiama The Payoff ed è l'ultimo singolo pubblicato. Cambiamo genere e cambiamo anche luogo, perché andiamo in Irlanda del Nord con i Kneecap. Il loro ultimo disco si chiama Fenian, è uscito la settimana scorsa, lo abbiamo ascoltato a lungo perché è stato disco della settimana sulle nostre frequenze. Adesso vi ripropongo l'ultimo singolo che anticipava l'album, Irish Goodbye, collaborazione con Kay Tempest.

Irish Goodbye sono appunto i Kneecap che troviamo in compagnia di Kay Tempest. Il singolo era stato anche accompagnato da un piccolo, una sorta di cortometraggio, un video che non era solo un videoclip, diciamo così, che trovate online sul canale appunto dei Kneecap. Continuiamo con un figlio d'arte. Avevamo già ascoltato Family Stereo, ovvero il figlio di Tracy Thorn e Ben Watt degli Everything But Girl. Lui appunto con lo pseudonimo Family Stereo, all'anagrafe si chiama appunto Blake Watt, ha annunciato un album di debutto che si chiama The Thread, uscirà il 31 di luglio via Bella Union, e intanto c'è un nuovo singolo uscito, si chiama Fault Lines, lo riascoltiamo oggi qui all'interno di Sputnik.

0: Fault Lines, stiamo ascoltando Family Stereo. L'artista è Blake Watt, figlio dei due fondatori degli Everything But the Girl, e appunto figlio d'arte, assolutamente non possiamo negarlo. Chiudiamo con questo ascolto la playlist di Sputnik di oggi. Io vi lascio in compagnia di Johnny Cash, che ci viene proposto dalla regia e che appunto ascoltiamo con la sua versione di The Mercy Seat, e subito dopo pubblicità. A seguire il nostro format dedicato alle notizie, Nova Radio News, che torna dalle 16:05, quindi rimanete con noi.
1: It all began when they took me from my home and put me on death row, a crime for which I'm totally innocent, you know. I began to warm and chill to objects and their feels, a ragged cup, a twisted mop, the face of Jesus in my soup, those sinister dinner deals, the meal trolley's wicked wheels, a hook bone rising from my food, and all things either good or ungood.

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
1: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Avrebbe sintomi riconducibili all'antivirus il marittimo calabrese di 25 anni che ha viaggiato sul volo KLM, a bordo del quale si trovava una donna sudafricana poi morta a causa del virus. Il giovane, che era già in quarantena, sarà trasferito allo Spallanzani di Roma per accertamenti clinici e chiarire l'eventuale positività. Sta bene ed è asintomatico l'altro marittimo di 24 anni di Torre del Greco, posto in quarantena fiduciaria. Anche lui era a bordo dello stesso volo, così come la donna fiorentina in quarantena precauzionale. Intanto è risultato negativo il paziente sudafricano in osservazione a Padova. Al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia di antivirus, ma il nostro lavoro non è finito, ha chiarito questa mattina il direttore dell'OMS in un punto stampa. Riguardo al focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Ondius, 9 i contagi confermati. Svolta nelle indagini sull'aggressione avvenuta la notte scorsa in Piano Centro a Prato, dove un 23enne è stato accoltellato mentre tentava di difendere una collega da molestie, fermati un 16enne italiano e un suo amico sudamericano. Uno dei fendenti avrebbe raggiunto al cuore la vittima, ora ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dopo un delicato intervento chirurgico. Decisivo l'intervento dei sanitari, che hanno rianimato il ragazzo e poi lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale. Delitto di garlato. Andrea Sempio da ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. Colloqui fino a sera tra il nostro assistito e la nostra psicologa, psicoterapeuta e criminologa al fine di tratteggiarne la personalità, fa sapere uno degli avvocati del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, secondo cui avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi. Abbiamo recuperato tutto il materiale probatorio, documentale e informatico e lo abbiamo distribuito tra i nostri vari consulenti che sono al lavoro su 5 consulenze, precise a Liborio Cataliotti. Abbiamo le risposte del nostro cliente, crediamo ad Andrea, manca la pistola fumante, aggiunge l'altra legale Taccia, che ammette la situazione difficile dovuta anche al grande clamore mediatico. Da mesi vive tumulato in casa, di fatto è come se già fosse ai domiciliari. Catena di dimissioni oggi nel governo laburista britannico dopo Miatta Fambulle e Jess Phillips. Una terza sottosegretaria, Alex Davis-Jones, annuncia il passo indietro, chiedendo che faccia lo stesso anche il premier Starmer. I malumori nel partito sono esplosi dopo la pesante sconfitta elettorale di 5 giorni fa. Non getterò il paese nel caos e nelle mani delle destre, riportiamolo nel cuore dell'Europa, ha ribadito Starmer questa mattina in una riunione di gabinetto. Calcio, cambio di programma per il prossimo turno di Serie A. Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. A deciderlo oggi la prefettura, alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. La Lega Calcio invece aveva anticipato la gara alle 12:30 di domenica per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Insieme al derby capitolino, alla stessa ora di lunedì saranno giocate le altre gare decisive per la Champions League. Si tratta di Como-Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa Napoli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Wow! I feel good. I knew that I wouldn't.
4: Nova Radio News. Notizie e approfondimenti tra attualità e cultura.
3: So good. Good.
5: Sono le 16:05, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con le notizie, il Nova Radio News. È un giorno importante per noi, è un giorno importante per i diritti umani e c'è una sentenza che farà storia. Così Andrea Magherini, fratello di Riccardo, oggi ai microfoni di Nova Radio, ha commentato la decisione con cui la Grande Camera Europea della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha confermato la condanna dello Stato italiano per la morte di Riccardo Magherini, avvenuta a Firenze la notte del 3 marzo 2014, mentre l'uomo giaceva a terra immobilizzato dai carabinieri. Respinto il ricorso dell'Italia contro la sentenza emessa nel gennaio scorso. Nella decisione della CEDU si afferma che lo Stato italiano è responsabile del decesso perché non c'era l'assoluta necessità di mantenere Magherini immobilizzato a terra. Oggi il governo italiano ha rimediato l'ennesima figuraccia, il post su Instagram firmato parlato dall'avvocato Fabio Anselmo, che assiste la famiglia Magherini dopo aver subito per quei fatti una pesante condanna dalla CEDU. Non contento, ha fatto ricorso alla Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ricorso respinto. Nella sentenza con cui ha condannato l'Italia, ha disposto un risarcimento di 140.000 euro per la famiglia, la CEDU non era entrata nel merito né della responsabilità dei carabinieri né della assoluzione in via definitiva, ma evidenziava anche la mancanza di linee guida specifiche in questo senso nella formazione degli agenti e criticità legate al fatto che nelle prime fasi delle indagini i testimoni siano stati sentiti dagli stessi carabinieri coinvolti nei fatti. Questo rigetto, dice ancora Andrea Magherini, fratello di Riccardo, ai microfoni di Nova Radio, mette la parola fine al nostro percorso giudiziario. Ma sentiamo appunto le sue parole stamattina per Newsbox.
6: Questo ricetto mette la parola fine al nostro percorso giudiziario. Il diritto alla vita di Riccardo non è stato rispettato e quella sera purtroppo i carabinieri intervenuti lo hanno ucciso. Per noi è molto importante perché finalmente possiamo avere quel benedetto attestato, quel benedetto foglio da dare al figlio di Riccardo per cui il suo babbo non lo voleva lasciare. E mi permetto di fare un appello, sarebbe molto importante che l'arma dei carabinieri gesse le proprie scuse, non tanto a me ma ai miei genitori che hanno sofferto tanto in questi anni. Ricordiamoci che è successo nel 2014 e abbiamo dovuto fare dei processi molto pesanti e sentire delle cose allucinanti, cose che invece quando c'è stato bisogno appunto di chiarezza l'Europa ha fatto la sua parte. È un giorno importante per noi, è un giorno importante per i diritti umani e è una sentenza che farà storia.
7: Ecco, a questo punto diciamo non ci sono ulteriori passaggi. Che cosa succede da oggi?
6: La sentenza diventa esecutiva da ieri sera e soprattutto l'Italia deve legiferare in termini di sicurezza durante i fermi. E soprattutto questo era anche il nostro obiettivo, che non possa succedere più a nessuno. E quindi insomma ci può essere solamente delle cose buone se si vogliono fare, ma cioè, visto l'Italia come si è comportata, che ha fatto ricorso, non penso che ci sia tanto la volontà. Ora la palla passa all'aspetto politico, però spero veramente che vengano fatte delle leggi, perché durante i fermi di polizia, durante le indagini, ci si comporti in maniera diversa. E quello che interessa a noi è che con questa sentenza della Corte Europea per i diritti dell'uomo Riccardo riprende la sua dignità, quella che aveva sempre avuto e che volevano togliergliela, ma non ce l'hanno fatta.
5: E queste sono le parole di Andrea Magherini. Continuiamo parlando invece di un appuntamento in programma questo sabato, il 30 di maggio, al Nelson Mandela Forum di Firenze. Si svolgerà lì un'iniziativa ed un pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. L'evento, che vedrà l'eccezionale partecipazione di Arab Barghouti, figlio di Marwan, è promosso oltre che dalla campagna per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi, anche da tutte le realtà che compongono la rete degli enti locali per i diritti del popolo palestinese e dal Nelson Mandela Forum. L'inizio dell'evento è previsto per le 10, quando sul palco del Mandela saliranno i tanti ospiti previsti: Arab Barghouti, rappresentanti istituzionali della regione toscana, del comune di Firenze, di tutti i comuni che hanno aderito alla campagna, tra i quali alcuni che conferiranno la cittadinanza onoraria a Barghouti. L'incontro sarà moderato dalla giornalista Sara Lucaroni e a seguire dalle 12.30 in poi un pranzo popolare di raccolta fondi. Marwan Barghouti, ricordiamo, una delle figure più rappresentative della resistenza palestinese, è stato rapito 24 anni fa dall'IDF in territorio palestinese e pochi giorni fa sono arrivate notizie gravissime sul suo stato di detenzione. Barghouti ha spiegato a Nova Radio, Luisa Morgantini, ex parlamentare e coordinatrice della campagna nazionale Free Marwan Barghouti, è un uomo di unità ed è per questo che Israele lo vuole eliminare. Sentiamo che cosa ha raccontato stamattina durante l'intervista per Newsbox.
8: Marwan Barghouti è stato sequestrato dall'esercito israeliano nel 2002, il 15 aprile. Da quel momento è stato incarcerato, torturato per 72 giorni completamente alla mercé. Si è sempre difeso da un processo che lui ha ritenuto illegale, ma anche avvocati, giuristi internazionali hanno considerato quel processo illegale. È Marwan un uomo che da sempre ha sostenuto l'accordo di Oslo, pur capendo la sfida, le difficoltà, le ineguaglianze e anche le disparità insite nell'accordo di Oslo, però ha creduto nella possibilità di un compromesso che vedeva lo Stato di Palestina solo sul 22% di quella che era la Palestina storica nel 48. Adesso è in carcere da 25 anni, le sue condizioni sono disperate, ci sono costantemente notizie di pestaggi, avete visto tutti quel terribile video con il ministro israeliano Ben-Gvir, un fanatico fondamentalista messianico, che è andata nella sua cella, lui in gabbiano, e a Marwan il ministro gli ha mostrato il cappio.
7: E faceva accenno agli accordi di Oslo. Tutto questo negli ultimi anni sembra essere non solo fatto carta straccia, ma sembra molto chiaramente emergere un disegno che in molti non esitano a definire di pulizia etnica.
8: Ma il disegno strategico di Israele è chiarissimo. Israele vuole annientare il popolo palestinese. Marwan Barghouti è un uomo di unità ed è per questo che Israele lo vuole liberare, perché Barghouti si riconosce chi ha creduto e tuttora crede, perché tuttora Marwan anche dal carcere quando è possibile, perché è in isolamento da 3 anni, è stato picchiato, è trasferito da un carcere all'altro in isolamento. Marwan è un uomo che è amato dal popolo palestinese, perché non è mai stato corrotto, perché ha fatto lotta contro la corruzione, perché ha fatto la lotta per la libertà. Nella seconda intifada lui sosteneva questa era l'intifada dell'indipendenza, non lo chiamava l'intifada dell'Aqsa, perché Marwan è musulmano ma è assolutamente laico. E quindi Marwan è in carcere perché Israele non libererà, a meno che ci sia una tale pressione internazionale che riusciamo a farlo liberare.
5: E continuiamo a parlare di Palestina con le dichiarazioni e il commento dell'imam Ezzedine El-Zir a proposito dell'intesa raggiunta dal Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea per sanzionare coloni israeliani violenti nella Cisgiordania occupata, mentre la proposta di imporre dazi ai prodotti degli insediamenti non ha raggiunto il quorum necessario. L'imam ha parlato oggi a margine dell'iniziativa e ha detto: le sanzioni ai coloni violenti certamente sono già qualcosa, un passo avanti, ma io invito i nostri ministri che hanno votato ad andare veramente a verificare sul territorio, perché mi sembra che non sappiano niente di quello che sta succedendo. Ricordiamo Ezzedine El-Zir, non soltanto l'imam di Firenze, ma è anche palestinese di origine.
9: Certamente è già qualcosa, un passo avanti. Io invito i nostri ministri che hanno votato questa di andare veramente a verificare sul territorio, perché mi sembra che non sanno niente, non conoscano niente. Cioè, mettere 2 coloni nel blacklist, mi sembra che manca loro l'informazione, perciò invito loro di andare una giornata in Cisgiordania, una giornata a Gaza, per conoscere la realtà, e credo a quel punto lì cambierebbero una visione, un'opinione. Ma per l'interesse proprio dall'altra parte, anche non solo per quello palestinese ma anche per quello israeliano.
5: E queste sono le parole dell'imam Ezzedine El-Zir, imam di Firenze. Continuiamo con le altre notizie di oggi e continuiamo a parlare di casa. Lo facciamo con una proposta che arriva dalla CAF CGL, rafforzare la tutela di cittadini, proprietari e inquilini attraverso una rete capillare capillari di assistenza su tutto il territorio toscano, che conta circa 260 sportelli. Prende il via sul fronte casa la collaborazione tra il patronato CAF CGL Toscana e il sindacato degli inquilini Sunia Toscana, entrambi afferenti alla galassia CGL, che insieme mettono a disposizione un servizio dedicato alla gestione dei contratti di locazione e delle relative agevolazioni fiscali. Gli utenti potranno rivolgersi non solo alle sedi del Sunia, ma anche alle sedi CAF CGL Toscana per ricevere consulenza qualificata, supporto nella stesura e registrazione dei contratti, assistenza per le agevolazioni fiscali e informazioni aggiornate sui diritti e le tutele legate all'abitare. Saranno identiche le tariffe, le risposte e i servizi offerti. Il servizio è rivolto a proprietari di immobili, inquilini, famiglie, studenti, universitari fuori sede e a tutti coloro che devono stipulare o rinnovare il contratto di locazione. Per Rossano Rossi, segretario generale della CGL Toscana, questo accordo rappresenta un passo importante per rafforzare concretamente la tutela del diritto all'abitare nella nostra regione. Sentiamo le sue parole.
10: Allora, come diciamo da tanti anni, noi seguiamo le tematiche del lavoro. Quando uno perde un lavoro è un grosso problema, ma quando uno riceve uno sfratto è una tragedia. E questo succede purtroppo a sempre più famiglie, gli sfratti esecutivi sono sempre più numerosi e lì siamo all'anteamera dell'inferno, perché poi la gente... Dopodiché, allora, la nostra intenzione è di servire, dare servizi più diffusi nel territorio per venire incontro sia che a problemi di questo tipo qui, quindi incontro, domanda, offerta, equità dei contratti, che è importante anche questo. Ma guardate, poi c'è anche un altro aspetto, che noi non diamo soltanto risposte agli inquilini o a chi cerca l'abitazione o a chi, e sono sempre più specialmente nelle grandi città, subisce degli affitti che, insomma, chi li fa gli mancherebbe la mascherina, per capire, che sono da ladri, tanto per capirci. Però noi abbiamo anche tante case di proprietà in Toscana e anche per i proprietari possiamo fornire una serie di informazioni che aiutano, perché, insomma, voglio dire, quando poi vai da un notaio, da un commercialista, spendi un monte di soldi. Noi CGL è una politica che stiamo facendo sulla casa, ma anche su tanti altri servizi, di cercare di andare incontro in maniera più diffusa. Una volta si sarebbe detto un mutuo soccorso generale, d'altra parte la storia della sinistra in Toscana, del quale siamo fieramente, si sta cercando di portare avanti in maniera più giusta possibile. Quello della casa è un problema, e allora noi con le nostre sedi ufficiali, mi diceva Claudio, 250, ma in realtà sono più di 300 i punti diffusi in Toscana, e a chi ha, si imbatte in queste situazioni cerchiamo di aiutarlo in maniera migliore possibile. Non è che facendo sì risolviamo problemi, è perché un problema di casse ce l'abbiamo, ci vuole più edifici pubblici, ci vuole più casse pubbliche, più casse popolari, dovrebbero essere giunte anche un pochino meglio, ma lì mancano anche le risorse. Quindi c'è una politica, ma quello stiamo facendo tutta la nostra battaglia politica. Con il servizio veniamo incontro alle persone per le prime necessità.
5: E continuiamo sempre parlando di questo, ascoltando le parole di Claudio Guggiari, il presidente del CAF CGL Toscana, che ha raccontato in cosa consiste questo accordo.
11: E noi siamo in grado con questo accordo di dare un servizio qualificato su tutti i territori della Toscana. Questo non è di poco conto, perché opereremo complessivamente in oltre 250 sedi, di cui 200 sono del CAF CGL Toscana. Abbiamo affrontato questo accordo ponendoci in primo luogo questo obiettivo di dare appunto un servizio qualificato con delle tariffe che siano uguali, sia che un soggetto entri in un ufficio, in una sede del CAF CGL Toscana che del Sunia, e sicuramente sono tariffe molto concorrenziali sul mercato. Come CAF CGL Toscana ovviamente non facciamo politica abitativa, la politica abitativa la fa il Sunia e la fa la CGL Toscana. Noi eroghiamo un servizio, è un servizio di tutela per il cittadino che incontra la necessità di fare un contratto di affitto, e lì cerchiamo di rispondere al meglio possibile, così come sappiamo fare, come abbiamo fatto e come sempre meglio faremo, in accordo costante e in contatto costante con il Sunia.
5: Mentre Fabio Seggiani, segretario generale di Sunia Toscana, ha evidenziato che la necessità è di fornire una risposta omogenea e capillare su tutto il territorio, unendo competenze e qualità del servizio all'utenza in una crisi abitativa che ha da tempo superato il carattere di emergenza. Sentiamo appunto le parole di Seggiani stamattina.
12: Le novità per i cittadini sono una risposta capillare, di qualità, e questa sinergia fra il sindacato Sunia, il sindacato degli inquilini e dei piccoli proprietari, e il CAF CGL. Questo darà una risposta a tutti quelli che a vario titolo oggi vivono un problema enorme, che è quello della difficoltà a trovare un'abitazione a prezzo sostenibile. Questo nella nostra regione interessa ormai quasi 10.000 nuclei familiari, che non sono più le persone povere, fragili o a vario titolo, sia economico che sociale, ma ormai una grandissima fetta di questi nuclei familiari sono lavoratori e lavoratrici che non trovano una casa d'abitazione dove potrebbero trovare lavoro, dove hanno trovato lavoro. E questo è un problema enorme di quella della cosiddetta fascia, il colore scegliete voi, ma la problematica investe davvero un'enorme massa di persone, di nuclei familiari, soprattutto giovani, perché sono loro che magari si muovono da un territorio verso il nostro e hanno vinto un concorso, soprattutto in pubblico impiego. Ci sono tantissime tipologie di lavoro che appunto vedono i lavoratori giovani in difficoltà, che spesso rinunciano al posto di lavoro perché non trovano un'abitazione. Oggi una casa a Firenze, non solo, ma nei capoluoghi della nostra regione, ormai erode dal 50 al 60%, il costo casa erode dal 50 al 60% del proprio reddito, e questo ovviamente è espulsivo di per sé. Noi abbiamo una rete, e con questo accordo con il CAF CGL, dove quello che mettiamo in campo ovviamente è una formazione reciproca su dare risposte soprattutto alla fascia grigia, ovviamente in questo caso sia sul piano dei redditi, sul piano dell'ISE, sul piano delle consulenze, sul piano della stipula dei contratti, dell'indirizzare a quali contratti possono fare riferimento, e soprattutto alla sostenibilità degli affitti stessi, e quindi una rete anche di rapporti ovviamente sia con le amministrazioni comunali per quanto riguarda la resistenza pubblica ERP, sia per quanto riguarda ovviamente le possibilità di trovare un alloggio ERS, cioè al canone concordato, al canone sociale.
5: E queste le parole di Seggiani, che poi ha parlato dei problemi relativi all'abitare e di come sono diffusi questi, non soltanto come il caro affitti, il caro casa, sia un problema che riguarda non solo Firenze ma anche altre zone della Toscana, come ad esempio Lucca.
12: No, è chiaro che Firenze ha una situazione che è partita prima e che è, diciamo, dal punto di vista massivo la più importante, ma quello che è successo a Firenze sta succedendo in altre città capoluogo della nostra regione, e è figlio delle stesse problematiche, soprattutto dovute anche all'invadenza degli affitti brevi, che ovviamente hanno eroso spazi abitativi, e questo è un dato di fatto, hanno fatto lievitare i costi ovviamente degli affitti. Questo ha interessato le città prioritariamente rispetto ad altre, ma sono tutte interessate, partendo dalle città universitarie come Siena e Pisa, ma anche rispetto a città come Lucca, che ha un'attrattività turistica importante, e che quindi se dovessi dire qual è la città che ha avuto un'impennata più importante rispetto ai costi e all'erosione di spazi abitativi, Lucca è la prima in Toscana.
5: Continuiamo con altri temi e parliamo di un'iniziativa che riguarda la sanità, una prevenzione accessibile a tutti. Da questo principio nasce il progetto di cooperazione sanitaria internazionale Salute Senza Confini, che vede protagonisti la Fondazione I Medici F3, AMSAI, la Misericordia della Toscana e ISPRO, Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica. L'iniziativa prenderà forma concreta il 16 e il 17 maggio prossimi in piazza Gino Bartali a Firenze, dove medici italiani e africani effettueranno visite di prevenzione gratuite aperte alla cittadinanza. E noi questa iniziativa è stata presentata questa mattina, abbiamo raccolto appunto le parole di Paolo Gacci della Fondazione I Medici 3F, che ha spiegato meglio appunto di cosa si tratta. Sentiamolo.
13: In queste due giornate potremo fare una serie di esami che sono a titolo gratuito, quindi faremo ovviamente visite specialistiche, quindi visita ginecologica con pap test, visita urologica, visita proctologica per la prevenzione del carcinoma del colon retto, mammografia con ISPRO che sarà presente nella stessa giornata, visite dermatologiche, pneumologiche, odontoiatriche. Qui sono molti specialisti, circa 18-19 medici che sono a disposizione in queste due giornate, sabato tutto il giorno e domenica la mattina, della popolazione che ha bisogno.
14: Ci saranno medici sia italiani che...
13: Sia italiani che africani, esatto, entrambi, sia uno che l'altro.
14: Perché alcune delle nostre pratiche ormai consolidate di screening non sono invece percepite come necessarie o utili da una buona parte degli stranieri presenti qua.
13: Sì, nel senso che nei paesi stranieri purtroppo è un lusso, nel senso fare prevenzione, una cosa, parlo da ginecologo, la prevenzione del carcinoma della cervice per noi ormai è acclarato, quindi diciamo che è difficile vedere donne che sono malate o affette da carcinoma della cervice, perché la prevenzione ovviamente l'ha quasi, diciamo, abbattuto per una grossa parte. In paesi stranieri resta sempre una tra le prime cause di morte per una donna giovane, quindi questo è inaccettabile. Quindi più che quello che possiamo fare noi è offrire le vaccinazioni, promuovere ovviamente i test di screening e fare in modo che sia accessibile a tutti. Quindi se questo modello è esportabile in qualche modo, sia come vaccini sia come anche semplicemente materiale che serve a fare il pap test o il team prep o tutte quelle che sono le metodiche, ovviamente l'HPV test, dobbiamo cercare di fare in modo che possano arrivare anche laddove questo sembra impossibile.
14: In questo senso c'è anche una collaborazione con realtà sanitarie e ospedaliere africane.
13: Sì, noi collaboriamo, siamo partner dell'Oasis Cancer Hospital di Mogadiscio, che è un bellissimo ospedale ma che ha bisogno di fare contratti proprio per avere

0: parlato dell'incremento dei flussi di passeggeri provenienti dal parcheggio scambiatore di Villa Costanza. Sarà avviato uno studio delle presenze a bordo della tranvia attraverso l'incrocio di diverse fonti di dati, come gli arrivi degli autobus di linea al parcheggio di Villa Costanza e i relativi orari, i flussi dei bus turistici e quelli degli automobilisti privati. GEST realizzerà inoltre un monitoraggio dei passeggeri in salita e discesa, corsa per corsa lungo la linea tranviaria, mentre il comune di Scandicci valuterà anche gli afflussi alla fermata di Villa Costanza proveniente dall'esterno del parcheggio, e insomma inizia questa attività, vedremo come andrà avanti. Altra novità ci porta un po' fuori Firenze e riguarda la Villa dell'Ambrogiana. Il comune di Montelupo Fiorentino entra ufficialmente nel percorso di valorizzazione della Villa Medicea dell'Ambrogiana con un ruolo nel tavolo tecnico che accompagnerà le prossime fasi del progetto. La giunta comunale ha approvato lo schema di accordo tra Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune per la definizione del piano strategico di sviluppo culturale della villa. Analogo via libera allo schema di accordo è arrivato anche dalla giunta regionale. L'accordo punta al restauro e alla rifunzionalizzazione dell'Ambrogiana, si spiega in una nota, attraverso la creazione di un centro culturale innovativo, accessibile e aperto anche a una dimensione internazionale. Un progetto che guarda alla riapertura pubblica di uno dei luoghi più identitari di Montelupo dopo la definitiva chiusura dell'OPG nel 2017. Elemento centrale dell'intesa è la costruzione di un comitato tecnico con rappresentanti dei tre enti firmatari. Il tavolo monitorerà l'attuazione del piano strategico, coordinerà le azioni previste e accompagnerà il percorso di valorizzazione del complesso medicio. Per Montelupo sedere a quel tavolo significa portare la voce del territorio nelle scelte concrete ed è il riconoscimento di anni di impegno e per la valorizzazione di questo luogo storico, si spiega in una nota che appunto arriva dal comune di Montelupo. Il progetto potrà contare su 24 milioni di euro complessivi già annunciati da Ministero e Regione, oltre a 2 milioni di euro stanziati dalla soprintendenza. E con questa notizia siamo arrivati in fondo al nostro GR di oggi. Vi lascio insieme alle notizie sul traffico e poi lo spazio, quello dedicato alla cultura del Nova Radio News. Torneremo poi domani con le altre notizie e approfondimenti. Buon ascolto e a tra poco su queste frequenze da Martina Agnoletti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna fino alle 18 è chiuso per lavori il tratto tra Aglio e Rioveggio. Sempre in direzione Bologna per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e il Bibbio per la variante di Valico. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Spazio al primo approfondimento di oggi. Nasce l'identità visiva di GAMB, Galleria dell'Accademia di Firenze e Musei del Bargello, il nuovo istituto museale autonomo che comprende, oltre alla Galleria dell'Accademia e al Museo Nazionale del Bargello, anche Orsan Michele, Casa Martelli, Palazzo d'Avanzati, Cappelle Medice e l'ex chiesa di San Procolo. L'iniziativa, è stato spiegato, punta a costruire un sistema museale integrato e di rafforzarne la riconoscibilità complessiva, dando forma unitaria a una realtà articolata che unisce più musei dislocati nel centro storico di Firenze. Il nuovo logo rappresenta infatti una mappa della distribuzione geografica delle 7 sedi, un nucleo unitario da cui si diramano diversi bracci verso le diverse componenti del polo. A raccontare cosa c'è dietro a questa nuova identità visiva e con quali novità arriva il nuovo logo, il nuovo nome della ente museale che comprende tutti questi musei, la direttrice di Galleria dell'Accademia e Museo Nazionale del

0: Argello, Andreina Contessa.
1: Dietro questo nuovo logo e immagine coordinata del sistema museale c'è un grosso lavoro, di sintesi che è di fatto dare coerenza, visibilità e riconoscibilità a questo ente museale che è plurale, che è diffuso e che è molteplice. Quindi un lavoro difficile perché è un ente museale composto da individualità importanti, per cui non era possibile individuare il tutto con un'immagine iconica soltanto di un museo. E quindi proprio si è scelta l'interconnessione dei musei, il percorso, l'itinerario urbano, un segno che significasse questo passaggio storico tra gli edifici e le arti della città di Firenze. Quindi una specie di mappa che è al contempo geografica e concettuale, perché porta percorso, intersezione, ma anche scoperta, immaginazione, anche esperienza e possibilità di scelta e di conoscenza. Questo segno che abbiamo individuato è un segno che è dinamico e itinerante, che indica un itinerario possibile all'interno della città che prima non c'era. Stiamo lavorando sugli itinerari tematici che abbiamo presentato in gennaio, stiamo lavorando su quello, è difficile costruirli anche proprio perché questi musei sono molto diversi tra di loro anche come tipo di capienza, e quindi stiamo cercando di organizzare un percorso che sia fattibile e che sia fruibile da tutto il pubblico. Io credo che l'esperienza della bellezza vada al di là e vada fruita con una certa calma e con una certa consapevolezza, e quindi noi siamo assolutamente in questa direzione.
2: In che tempi questa grossa organizzazione troverà, diciamo, un punto conclusivo?
1: Noi stiamo lavorando tantissimo. Se ci pensate, a gennaio abbiamo presentato appunto questo conglomerato di musei, adesso siamo a metà maggio e abbiamo già l'immagine coordinata, il nuovo logo del museo. Stiamo correndo, però alcuni lavori, come quelli più concettuali che riguardano gli itinerari tematici, hanno bisogno anche proprio di lavoro e anche un po' di tempo. Io credo che non, sicuramente ci vorrà qualche mese ancora.
3: Ci sono altre novità oltre agli itinerari tematici?
1: Ma tutte le attività adesso, anche le mostre temporanee di fatto, comporteranno una visione nuova che sia che metta in connessione, interconnessione il più possibile tutti i musei. Questo è una novità, sarà anche per le mostre temporanee che saranno in futuro, ma sarà anche per la catalogazione, per i progetti di recupero e di restauro. Quindi ci sarà sicuramente, ecco, una delle prossime cose su cui lavoreremo sarà un nuovo sito museale unico, dove sarà possibile trovare tutto e tutti gli itinerari e tutte le informazioni. Questa è una delle prossime mete, ecco.

0: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi, che ci riporta a Barberino di Mugello, dove si sta chiudendo la stagione teatrale di Catalyst al Teatro Corsini. Venerdì 15 maggio alle ore 21 va in scena Molly, uno spettacolo prodotto da Giallo Mare Minimal Teatro insieme a Catalyst, scritto e diretto da Girolamo Lucania, che fa parte della stagione Young Adult, quella che mette insieme un pubblico di varie età. Il teatro che ci riguarda era il titolo della stagione 2025-2026, partita a novembre 2025, di cui abbiamo ampiamente parlato nel corso delle nostre trasmissioni. Siamo arrivati adesso alla chiusura di questo anno al Teatro Corsini, e un bilancio dell'attività di Catalyst in questi ultimi mesi l'abbiamo chiesto a Emilia Paternostro della direzione del teatro.
1: Siamo contenti, diciamo, di come poi il pubblico ci ha seguito. Diciamo, il cartellone serale è un cartellone che ha avuto 20 titoli, quindi diciamo abbastanza, come sappiamo bene, che sono, diciamo, forse sovradimensionato, ma ormai è dimensionato a noi, quindi non è più sovradimensionato, va bene così, e proprio perché abbiamo un pubblico che poi ci ha seguito, magari non su tutte le proposte, ognuno poi ha scelto una strada anche all'interno delle proposte che abbiamo fatto, e devo dire che sinceramente abbiamo avuto quest'anno delle buone risposte di pubblico, e stiamo ancora finendo un po' ma circa sulle 10.000 persone, che mi sembrano una cifra notevole, appunto essendo poi un teatro di provincia, diciamo, e poi se calcoliamo gli spettacoli, il cinema, gli spettacoli fatti dalle associazioni, tutti gli anni arriviamo circa poi a 20.000 presenze, quindi ci sentiamo anche responsabili di questi numeri, e quindi poi la scelta degli spettacoli cerca di rispondere anche a quelle che sono le curiosità, le esigenze, le necessità. Quest'anno sì, una stagione, se vogliamo, un pochino più, un po', insomma, diciamo, con un taglio molto contemporaneo, nel senso di occuparsi di quello che ci abbiamo intorno, perché insomma abbiamo visto che poi il pubblico risponde. È vero, è bello distrarsi venendo a teatro, ma è anche bello, come dire, condividere alcune riflessioni, alcuni pensieri, perché poi sono quelli che le persone condividono anche fuori dal teatro. Quindi diciamo che la linea del teatro che ci riguarda, che era un po' il sottotitolo di questa stagione, sicuramente è una linea che proseguiremo, che stiamo già immaginando anche per quella prossima.
0: Venerdì 15 di maggio va in scena Molly alle ore 21, un po' l'ultimo spettacolo in stagione, togliendo gli appuntamenti di teatro per ragazzi, prettamente teatro per ragazzi, e tutto il resto che voi proponete, tutto, come ci hai detto, insomma, la vostra funzione anche ibrida con il cinema. Che spettacolo sarà? E in realtà, appunto, è uno di quegli spettacoli adatti a un pubblico ampio, sia giovane che adulti.
1: Sì, Molly, vogliamo chiudere con questo lavoro, un po' rappresenta molto un po' le linee, insomma, che ci caratterizzano, nel senso che è frutto di un lavoro di una compagnia che si chiama Cubo Teatro, che è una compagnia che sta lavorando in questo momento qui da noi in teatro e in realtà preparando un lavoro nuovo che si chiama Leo, e sono una compagnia di Torino fra le più premiate a livello nazionale per il tipo di lavoro di ricerca e di attenzione, e anche davvero di ricerca di linguaggio che fanno, e quindi ci piaceva, come dire, avere un occhio a una delle nostre attività, che è quella di ospitare compagnie indipendenti, nuove, innovative, e quindi chiudono la loro residenza in realtà presentando questo lavoro, e che anche quello ospitato, diciamo, l'anno scorso, diciamo, in fase di creazione, ed è un lavoro trasversale, perché in realtà si occupa di un tema drammatico in questo momento, che è quello della relazione con l'intelligenza artificiale e soprattutto della relazione degli adolescenti con questo strumento. E lo spettacolo, diciamo, quando è stato l'episodio da cui parte un episodio legato a una ragazza che si è stata trovata appunto senza vita nella sua stanza nel 2017 e è stata fatta una causa proprio il fatto che la sua morte è stata è stata spinta insomma alla morte da un uso eccessivo dei social e quindi da questa sua interrelazione costante con l'intelligenza artificiale. Dal 2017 al 2026, cioè ormai l'intelligenza artificiale e l'utilizzo che anche i ragazzi ne fanno è quotidiana, no? Quindi ci sembra un lavoro necessario e speriamo che appunto partecipino adulti, giovani adulti, proprio perché è un tema con cui dobbiamo fare i conti, cioè il fatto quanto entra nelle nostre vite e quindi a questo punto non possiamo demonizzare basta quello che poi diciamo ci capita, che usiamo, no? E da una parte anche la scuola ti dice di in qualche maniera di utilizzarla, no? Gli strumenti sono buoni o cattivi, non lo sono, siamo noi che ci mettiamo dentro il nostro essere, quindi questo è un lavoro davvero molto forte, ma secondo me giusto. E poi il teatro ha questa dimensione sempre catartica e anche meravigliosa, per cui arrivano dei messaggi anche molto forti, anche molto crudi, ma in un'atmosfera in cui che ti dà il tempo anche di riflettere, quindi io spero che sia uno spettacolo partecipato e proprio perché è necessario.
0: Cosa avete in programma per i prossimi mesi? Voi presentate sempre un cartellone di iniziative e attività estive, tornerà anche quest'anno, se ce lo puoi dire ovviamente.
1: Allora, diciamo i punti, ora abbiamo davanti un mese e mezzo che poi diventa un festival a parte, sarebbero tutti gli spettacoli finali dei nostri corsi di teatro che fra Firenze e Barberino sono circa 12 e quindi se sopravviviamo a queste 12 produzioni tra bambini e adulti, e poi abbiamo una collaborazione sempre costante col FLUD, che è il festival appunto organizzato dalla Proloco di Barberino sul lago di Bilancino, e lì curieremo la parte della programmazione degli spettacoli per famiglie, e stiamo chiudendo il programma anche dell'iniziativa Libri sotto le stelle, che è questa iniziativa tra letteratura, teatro e riflessione civile, sotto la direzione artistica di Daniela Morozzi, che anche lo scorso anno in una prima edizione ha attraversato tutti i comuni del Mugello, quindi stiamo lavorando su questo e poi qualche altra cosa ci verrà in mente.
0: Torneremo ovviamente a parlarne, grazie mille a Emilia Paternostro per essere stata con noi.
1: No, grazie a voi, buon teatro, buona estate, buona vita a tutti e a tutte.
0: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, Luci della Ribalta e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.

0: luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Al Cinema Astra alle 17 e alle 21 in proiezione alla presenza del regista il documentario Generazione Fumetto di Omar Rashid. Allo spazio Alfieri dalle 18 alle 21 Animotion Film Festival e Horror Show Fest verranno proiettate le opere vincitrici delle edizioni 2026 dei due festival. Prima delle proiezioni verrà ricordato Federico Frusciante. Tutte le opere sono in lingua originale e sottotitolate. Alle ore 21 al Teatro Puccini in scena L'età è solo un numero di Walter Giustarini. Sulle frequenze di Nova Radio alle 17.30 le selezioni musicali del martedì, alle 18.30 Florence Underground, alle 20 da Bosco e da Riviera.
0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming. Nova Radio in DAB.

0: 81 secondi.
1: Ciao, sono Claudia Del Re, avvocato del lavoro. Quando si parla di sicurezza sul lavoro spesso si pensa a regole complicate e a burocrazia. In realtà le novità introdotte dalla legge annuale per le piccole e medie imprese per il 2026 vanno in una direzione diversa. Rendere la sicurezza più semplice, concreta e vicina alla realtà delle aziende. Una delle principali novità riguarda l'INAIL, che dovrà predisporre modelli standard e semplificati per organizzare la prevenzione nei luoghi di lavoro. Un aiuto pratico pensato soprattutto per le PMI che spesso non hanno strutture interne complesse. Grande attenzione anche alla formazione dei lavoratori, che diventa obbligatoria persino durante i periodi di cassa integrazione. L'idea è chiara: investire in formazioni significa tutelare le persone e prepararle meglio al rientro al lavoro. La legge apre poi all'utilizzo di nuove tecnologie, come la realtà virtuale e le simulazioni, per rendere l'addestramento più efficace e meno teorico. Infine, per chi lavora in modalità agile o da remoto, resta centrale l'obbligo per il datore di lavoro di fornire un'informativa sui rischi, aggiornata almeno una volta l'anno. Piccoli passi normativi che puntano ad un grande obiettivo: rendere la sicurezza sul lavoro una responsabilità condivisa e davvero accessibile a tutti. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per lavori fino alle 18, chiuso in direzione Bologna il tratto tra Aglio e Rio Veggio. Per incidente sulla direttissima, chiuso il tratto tra il Vivia 1 Variante e Badia in direzione Roma, con 4 km di coda. 4 km di coda anche sulla carreggiata opposta in direzione Bologna tra Firenzuola e Badia, per curiosi. Per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e Barberino. Sulla A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione

The Stones, Get Off My Cloud, 17.30 su Nova Radio Città Futura. Ben ritrovati all'ascolto di questa simpatica emittente. Ben ritrovato a me, che ho saltato la settimana scorsa. E sigla intanto, dai. Beghe, beghe, beghe, su beghe.

Eh sì, insomma, io una settimana fa imbottigliato nel traffico fiorentino, non sono riuscito poi ad arrivare in radio, tutto quanto, insomma c'è da recuperare un po' di musica, però lo faremo in un'ora, tutto compresso, così due settimane di uscite a partire da un singolo molto bello dei Chanel Beads, le perline di Chanel, una band che mi sta molto a cuore, che ho passato spesso qui, sul nuovo singolo Song for the Messenger.

Ok, sempre molto suggestivi, molto bravi, Chanel Beads da New York, che usciranno con un secondo album che ha lo stesso titolo del primo album, Your Time Will Come. Fantasia, portami via. Però veramente fighi loro. Fighissima anche questa collaborazione tra Lee Scratch Perry, che ci ha lasciati qualche tempo fa, ma prima appunto di lasciarci ha registrato roba con i Mouse on Mars, un duo tedesco di musica elettronica. Questo è Two

Hammock, Tap Water, questo nuovo singolo da questa band norvegese, molto giovane, molto promettente, che ha appena firmato su Sergeant House, un'etichetta molto importante americana di musica pestona, così. E uscirà il nuovo album When Does This Place Become Our Scene il 5 di giugno, quindi manca poco, un mesetto circa, poco meno. Uscito invece questo weekend un disco molto figo dei Gun Outfit che si chiama Process and Reality, è un doppio album, quindi un ascolto bello lungo, bello impegnativo, ma ve lo consiglio. E con questo ascoltiamo Whiplash, proprio estratto da questo album.

Ok, ok, bentornati alle selezioni del martedì. Io sono Tommaso Bonaiuti, qui su Nova Radio Città Futura. E questo invece è l'ultimo brano, Unfinished Business, del nuovo album di Alvarius B, come il bufo Alvarius, il rospo allucinogeno delle foreste tropicali. L'album si chiama Malarial Dream, quindi il sogno della malaria. Vabbè, roba pesa. E lui è uno dei due Sun City Girls, una band storica nel underground americano. Ma adesso pensiamo invece al futuro, alle nuove leve. Marble Die da Los Angeles, Fade Away.

Oh, via giù. Louis Fit from Sydney, Australia, mate, you like some Vegemite? Grandissima band, gli girano poco i coglioni a loro, si sente, soprattutto a lei, poco incazzata. Bellissimo questo Cracked Whip. Adesso però gente ancora più girata di palle per problemi di debiti, soldi. Depth Forest, Lip Critic da New York.

Alright, alright. Lots of hands, molte mani per i Lots of Hands che fanno uscire Grapevine, un nuovo singolo. Molto fighi loro, sono un po', diciamo, degli zoomer, ma sono bravi, sono due, hanno questo suono un po' atmosferico, un po' anni 80, a me piace molto. Progetto partito veramente dal basso, cioè progetto da cameretta, da proprio così, lo fai, tutto fatto, e invece poi alla fine vedi che questa gente viene su bene perché hanno tanti ascolti, sono molto apprezzati. Questo invece è la demo all'amico Enrico, che me li ha passati, Genre is Death, anche loro sono un duo, vengono da New York, sono un po' più vecchiotti penso, e sono prodotti da Lydia Lunch, che è la poetessa, maga, musa ispiratrice della scena new wave newyorkese, sperimentale noise, dove facevano parte Sonic Youth tra gli altri. E questo è un brano, Last For Now, tratto dal loro ultimo album, Attractive People.

Rieccoci alle selezioni musicali del martedì. Abbiamo ascoltato Cardinal, Philippe Poirier e Romeo Poirier, padre e figlio si mettono insieme. Questi invece sono i Library Chords, Out of Context.

Security con Deny, nuovo singolo, è un bel canino in copertina, purtroppo non potete vederlo, mi dispiace per voi. Niente male comunque, questo curvone funk punk così. Adesso però torniamo sulle stranezze pese. Andiamo in Giappone, dalle OIO, scritto 2OI2O, è quasi più un simbolo, diciamo, che un nome. Comunque, questo è The Horizon.

Ben ritrovati su Nova Radio Città Futura con le selezioni musicali del martedì. Tommaso Bonaiuti che è qui in studio e vi saluta dandovi appuntamento a martedì prossimo, sempre qua su Nova, chiaramente su queste frequenze, sempre di martedì, sempre alle 17:30. Se volete trovare insomma tutte le passate puntate, episodi, quello che volete, li potete trovare sul sito, ci sono i podcast. Adesso però ci godiamo a chiusura il nuovo singolo dei Boards of Canada, di cui tutti hanno parlato e anche noi non potevamo esimerci dal suonarlo. Un grande ritorno, quello per il duo scozzese elettronico su Warp Records. Enjoy, ci sentiamo tra una settimana, ciao.

0: Con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12.30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per lavori fino alle 18, chiuso in direzione Bologna il tratto tra Aglio e Rio Veggio. Per incidente sulla direttissima, chiuso il tratto tra il Bivia 1 Variante e Badia in direzione Roma, con 4 km di coda. 4 km di coda anche sulla carreggiata opposta in direzione Bologna tra Firenzuola e Badia per curiosi. Per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e Barberino. Sulla A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla PPL code d'uscita alla Strassigna in direzione Mare, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. La viabilità cittadina a Firenze in via Marco Polo, restringimento di carreggiata per lavori. Traffico rallentato. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Florence Underground.
1: Hear what's new in New York and beyond.
2: When I wake up in the morning, love. 81 secondi.
3: Ciao, sono Claudia Del Re, avvocato del lavoro. Quando si parla di sicurezza sul lavoro spesso si pensa a regole complicate e a burocrazia. In realtà le novità introdotte dalla legge annuale per le piccole e medie imprese per il 2026 vanno in una direzione diversa. Rendere la sicurezza più semplice, concreta e vicina alla realtà delle aziende. Una delle principali novità riguarda l'INAIL, che dovrà predisporre modelli standard e semplificati per organizzare la prevenzione nei luoghi di lavoro. Un aiuto pratico pensato soprattutto per le PMI che spesso non hanno strutture interne complesse. Grande attenzione anche alla formazione dei lavoratori, che diventa obbligatoria persino durante i periodi di cassa integrazione. L'idea è chiara: investire in formazione significa tutelare le persone e prepararle meglio al rientro al lavoro. La legge apre poi all'utilizzo di nuove tecnologie, come la realtà virtuale e le simulazioni, per rendere l'addestramento più efficace e meno teorico. Infine, per chi lavora in modalità agile o da remoto, resta centrale l'obbligo per il datore di lavoro di fornire un'informativa sui rischi, aggiornata almeno una volta l'anno. Piccoli passi normativi che puntano ad un grande obiettivo: rendere la sicurezza sul lavoro una responsabilità condivisa e davvero accessibile a tutti. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
2: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
4: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
5: Bentrovati, l'ospedale Spallanzani di Roma chiarisce che al momento è previsto l'arrivo dei soli campioni biologici del 25enne calabrese in quarantena precauzionale per un sospetto caso di antivirus. In Italia 4 i casi monitorati, 3 italiani e un paziente sudafricano sotto osservazione a Padova, e oggi il risultato negativo ai test. Erano tutti sullo stesso aereo con la passeggera olandese poi morta in Sudafrica per le complicanze del virus. Tennis, brilla sempre più l'azzurro agli internazionali d'Italia. Sinner sul velluto travolge Andrea Pellegrino e vola ai quarti. Straordinaria l'impresa di Luciano Darderi, che annulla 4 match point al tedesco Zverev, approdando ai quarti.
4: L'economia.
5: I venti di guerra fiaccano le borse europee, che chiudono in rosso in linea con Wall Street. Maglia nera a Francoforte, che perde oltre 1,5 punti. Male anche Piazza Affari, in flessione dell'1,36%. Torna a salire lo spread a 77 punti, mentre le quotazioni del petrolio tornano a sfondare i $100 al barile. A pagarne le conseguenze sono anche gli Stati Uniti. Oggi il dato sull'inflazione ad aprile è cresciuta oltre le attese al 3,8%. La guerra finora ci è costata $29 miliardi, ha riferito il Pentagono al Congresso. E i dati macroeconomici ora disponibili incorporano solo in parte gli effetti del conflitto in Medio Oriente, mette in luce l'Istat, evidenziando prospettive incerte legate alla durata della guerra. I dati cui si riferisce l'istituto coinvolgono la produzione industriale, che a marzo segna più 0,7% sul mese e più 1,5% sull'anno. Resta negativo il dato trimestrale. L'economia italiana è solida in un contesto incerto, le parole del ministro delle Finanze Giorgetti. Lavoratori di Electrolux in sciopero oggi e in agitazione permanente dopo l'annuncio di altri 1.700 licenziamenti, pari quasi al 40% dei dipendenti italiani della multinazionale svedese. Nel nuovo piano presentato, prevista anche la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi. Non è un piano industriale, protestano i leader sindacali. Il ministro Urso ha convocato un tavolo per il 25 maggio. Ora il nostro appuntamento con l'educazione finanziaria.
6: Bentrovati all'ascolto della rubrica dedicata ai consigli per gestire al meglio le nostre finanze e il nostro futuro, realizzata in collaborazione con Alleanza Assicurazioni. È con noi Cristina Testa, consulente Alleanza Assicurazioni di Bergamo. Allora Cristina, che cos'è la pianificazione finanziaria?
7: Questa è una domanda che in realtà mi fanno molto spesso. La pianificazione finanziaria è un processo con il quale andiamo ad analizzare i bisogni e gli obiettivi dei nostri clienti, compresi chiaramente quelli della propria famiglia e del proprio nucleo familiare. Da cosa si comincia? Allora, il primo step è quello di andare a quantificare le spese e i guadagni tenendo conto del reddito di ogni componente del nucleo familiare, ma anche delle spese ricorrenti e dei possibili imprevisti. In secondo luogo si vanno a fissare quelle che sono le priorità, mettendo a fuoco gli obiettivi futuri, come ad esempio la pensione, l'istruzione dei figli o l'acquisto di una casa. L'ultimo step è quello di andare a stabilire qual è il proprio orizzonte temporale, che può essere breve, medio o di lungo termine. E che cos'è l'orizzonte temporale? È il periodo di tempo per cui si è disposti a mantenere il proprio investimento.
6: Grazie a Cristina Testa. Per altri consigli e informazioni visitate il sito alleanza.it nella sezione Educazione finanziaria.
5: Ed è tutto, a più tardi.
4: Nova Radio Città Futura.
0: Community Radio.
8: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per incidente, sulla direttissima chiuso il tratto tra il Bivia 1 Variante e Badia in direzione Roma, con 4 km di coda. 4 km di coda anche sulla carreggiata opposta in direzione Bologna tra Firenzuola e Badia, per curiosi. Per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e Barberino. Sulla A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili in direzione Firenze per incidente 5 km di coda tra Pisa Nord Est e Cascina. In direzione Mare 2 km di coda per incidente tra Lastra e Ginestra. Code in uscita a Lastra Assigna a Santa Croce. Code a tratti tra Scandicci e Lastra Assigna. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
8: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
10: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.

E chissà quante altre registrazioni potremo avere di questo fantastico artista che componeva di seguito. Si tratta di Prince, questa è Osaka, ovvero sia un brano registrato durante il soundcheck per il One Night Alone Tour di qualche anno prima della sua dipartita. E si chiama Osaka perché è stata registrata a Osaka. Questo è un disco dove ci sono 5-6 brani proprio fatti durante il soundcheck. Questo è il soundcheck. Prince durante il soundcheck faceva jazz, Prince faceva quello che voleva, ormai si è capito durante la sua lunga carriera. E spero che voi abbiate capito che siete all'ascolto di Da Bosco e da Riviera, sintonizzati su Nova Radio, il programma della cura della buona musica, la musica senza barriere, collegamenti e riferimenti che tutti i martedì sera dalle 20.05 vi tiene compagnia qui su Nova Radio. Io sono Anzi Guido e iniziamo il programma, che è già iniziato con questo bellissimo brano di Prince e prosegue con un altro bellissimo brano dei Morcheeba, tratto dall'LP Charango del 2002. Morcheeba, che nascono dall'unione dei due fratelli Goffrey e con la cantante Sky Edwards. Ora però il gruppo, uno dei due fratelli è andato via e sono rimasti in due. E balleranno l'Alligalli? Non si sa.

Era il 1974 e i Pink Floyd incidevano il loro nono LP dal titolo Wish You Were Here, e questa è Shine On You Crazy Diamond, dedicata all'ex componente della band Syd Barrett. E insomma, che dire, c'è da di poco, ragazzi, c'è da di poco, perché questa è, nonostante gli anni, è del 74, però rimangano, ecco, Pink Floyd, Doors, ecco, sono artisti che la loro musica è intramontabile, non invecchia mai. Cioè, te puoi prendere uno, un giovane, gli fai sentire un brano di Pink Floyd, un giovane che non conosce Pink Floyd, gli fai sentire un brano e gli dici: questo è un gruppo che ha fatto ora, è roba attualissima, attualissima. Bene, dai Pink Floyd rimaniamo sempre in Inghilterra e andiamo a beccare un gruppo che, ahimè, non c'è più, si sono sciolti, e però loro nel frattempo, dal 1997 che si sono fondati, hanno fatto un insieme di canzoni e di LP molto molto gradevoli. Si tratta dei Piano Magic, il gruppo di Glenn Johnson, che addirittura lui alle soglie fra il 2023 e il 2024 ha avuto un'emorragia cerebrale e però è ritornato in forma e ha fondato i Theory of Ghost, che magari fra qualche puntata avremo occasione di ascoltarli. A questo punto ci ascoltiamo i Piano Magic e la loro Cities and Factories.

Piano Magic e Citizen Factories da Part Monster, un disco del 2007, uno dei migliori della loro produzione. Perciò andiamo avanti e adesso andiamo a beccare un progetto molto particolare. Si chiama Sleeping at Last. È il progetto del musicista americano Ryan O'Neill. E è strano perché lui ha creato delle situazioni un po' particolari, per dire, con la sigla Atlas ha fatto tipo 10-12 LP fra EP e LP, e infatti lui ha detto che da questo Atlas lui creerà una serie infinita di EP, mini LP, insomma queste situazioni qui. Poi a altri progetti, a altri nomi ha abbinato altre composizioni. Bene, allora noi da questo Atlas Darkness del 2013 ci ascoltiamo la bellissima e struggente Heaven Holds, Sleeping at Last.

Una delle migliori band arrivate in questo 2026, anche se già qualche anno prima avevano fatto un EP. Si tratta dei Dairy, dal loro nuovo disco Birding ci siamo ascoltati Sea Bird. Ed è un gruppo veramente forte, un trio londinese che spazia un po' fra lo shoegaze e qualche sonorità anni 80. I più attempati avranno riconosciuto sonorità stile Cocteau Twins e roba varia. E dai Dairy passiamo ai Class Actress e la loro Weekend.

Weekend da parte dei Class Atrex, progetto della cantante Vanessa Harper. Bene, andiamo avanti e cerchiamo e troviamo un'altra novità che viene dal Canada. Si tratta del nuovo disco dei Metric, che sono ritornati sulle scene e hanno fatto un disco molto bello. Si chiama Romanticize the Dive e noi ci ascoltiamo Victim or Luck.

Lester Banks da parte di Morrissey, la canzone che lui ha dedicato a questo critico e musicista statunitense, critico musicale, eletto come il migliore in assoluto. È morto nel 1982 e una caratteristica di Lester Banks è che non aveva peli sulla lingua per nessuno. Se prendeva di mira qualcheduno, insomma, gli andava addosso più che mai, cioè era un po' così, un personaggio un po' fuori le righe. Bene, da Morrissey passiamo a Joyce Manor e la loro After All You Put Me Through.

E questa era Gold Thief da parte dei Flowers for Agatha, un gruppo di Leeds che ha fatto parte negli anni 80 della famosa scena di Leeds. E per chi fosse interessato, ci sono uscite qualche tempo fa delle compilation che proprio indicano i gruppi che hanno fatto parte di questa scena inglese degli anni 80. E dai Flowers for Agatha passiamo ai Blur 1523 e la loro On the Rise.

E come detto per i Pink Floyd, anche i Doors sono sempre attuali. Questa era Touch Me che ci ha portato al fatidico giro di boa. Sì, cari miei, è un'ora che siete all'ascolto di Da Bosco e da Riviera. Tutti martedì sera qui vi tiene compagnia sulle frequenze di Nova Radio 87.7, 101.5, novaradio.info per lo streaming, poi ci sono i podcast, c'è tutto quello che volete per ascoltare i favolosi programmi di Nova Radio, la radio dell'Arci. E allora iniziamo la seconda ora e la iniziamo con gli Spirea X e la loro Speed Reaction.

Pirea X qui a Da Bosco e da Riviera. Bene, proseguiamo perché la carrellata è sempre lì che spinge. Adesso ci andiamo ad ascoltare un brano dei QR che saranno ospiti graditissimi in quel che sarà il Firenze Rock, e ci ascoltiamo Angry Ghost, brano del 2008.

Lei è Snaymail, giunta al terzo LP dal titolo Ricochet. È una cantante americana giovanissima e si sta muovendo, direi, alla grande nel panorama musicale mondiale.

Non è che c'erano le piattaforme come ora per ascoltare situazioni, canali, insomma, internet ancora non c'era. E mi ricordo da delle recensioni che avevo letto in alcune riviste, insomma, questi Nirvana venivano molto spinti. Perciò dissi, ma compriamolo e vediamo un po' com'è. Mi ricordo prima di aprire lì al Tartaruga nella saletta lo misi e per l'appunto proprio mettendolo il lato A, la prima canzone partì questa con l'impianto che c'era lì al Tarta in saletta, cioè fu veramente un colpo allo stomaco, una bomba tremenda e insomma questa si può dire rientra in quelle canzoni del rock che ormai hanno fatto la storia. Questa è veramente storia della musica rock. Bene, dopo questo inciso di vita privata, questa piccola reminiscenza di gioventù, passiamo e andiamo avanti ad un altro gruppo, ad un'altra uscita per questo 2026. Si tratta delle Dream Nails, un gruppo punk rock inglese, tutto al femminile. Ce le ascoltiamo in House of Bones.

Che grinta queste Dream Nails dall'Inghilterra. E quella frase di basso assomigliava un po' alla cover che gli Anthrax fecero tempo fa di un brano di Joe Jackson, Time, per chi si poteva fare un collegamento riferimento, ma non si è fatto. E si passa a questo punto al 1986. Esce Compact Disc da parte dei Peel e questa è Home. Devo dire uno dei più bei dischi della produzione dei Public Imaging Limited di Johnny Lydon.

Public Image Limited, Home, qui a Da Bosco e da Riviera. E adesso ritorniamo al 2026 e ascoltiamoci un altro estratto dal bellissimo disco dei The Twilight Said. Ci ascoltiamo in Hospitable Hospital.

Lei è una cantante americana, si chiama Sazami e ha un modo di suonare molto particolare. Lei in un disco ci mette 7-8 generi, insomma fa un po' come gli pare, ma lo fa bene. E questo è un disco del 2025 dal titolo Blood on the Silver Screen e ci siamo ascoltati The Seed. Adesso passiamo ad un artista che poi l'avremo modo di... in questo momento l'ascolteremo in un suo disco solista, poi l'ascolteremo nei due gruppi dove lei ha fatto parte. Si tratta di Melissa of the Moor, ovvero sia la bassista delle Hall e anche degli Smashing Pumpkins. Qui, nella versione solista, ascoltiamo Test You.

Gli Smashing Pumpkins e la loro Perfect da Ador, un disco di qualche anno fa. Bene, continuiamo, forse sforeremo un po', ma la scaletta vuole la sua parte. Questi sono i Soul Walks e la loro Saturday, brano di qualche annetto fa, ma sempre piacevole. Sì.

da Bosco e da Riviera. Avere una mente pronta a dividersi. Ah.

E mi sono fatto prendere un pochino la mano, la mano del DJ, la mano del DJ set, eh? Ci siamo ascoltati in ordine Alien Set Fiend e la loro Trip to the Moon, gli Animal Collective e la loro My Girls, e questi sono i Las Vegas con Gerardine. Bene, proseguiamo con i The House of Love e la loro Shine On.

sulle note di Shine On dei The House of Love, Antiquito vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto per questa puntata del 12 maggio 2026. Spero di essere stato un buon compagno di viaggio, spero di avervi fatto ascoltare bella musica e di avervi fatto passare due ore serene. Vi ricordo che da domani ci saranno i podcast sulla pagina Facebook Anseguido presenta da Bosco e da Riviera e su quella novaradio.info. Domenica la replica del programma, sempre qui alle 20 su Nova Radio, e vi do appuntamento a martedì prossimo per un'altra bella puntata di Da Bosco e da Riviera. Buonanotte a tutti da Anseguido. Ciao ciao ciao. E vi lascio in compagnia dei Midnight Oil e la loro Dead Hair.

Essere buono da bosco e da riviera in italiano vuol dire una persona versatile, eclettica, una persona che sa cavarsela in qualsiasi circostanza, sapersi muovere in più ambienti e avere una mente pronta a dividersi per tutte le occasioni che può incontrare.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati, l'ospedale Spallanzani di Roma chiarisce che al momento è previsto l'arrivo dei soli campioni biologici del 25enne calabrese in quarantena precauzionale per un sospetto caso di antivirus. In Italia 4 i casi monitorati, 3 italiani e un paziente sudafricano sotto osservazione a Padova e oggi risultato negativo ai test. Erano tutti sullo stesso aereo con la passeggera olandese poi morta in Sudafrica per le complicanze del virus. Tennis, brilla sempre più l'azzurro agli internazionali d'Italia. Sinner sul velluto travolge Andrea Pellegrino e vola ai quarti. Straordinaria l'impresa di Luciano Darderi che annulla 4 match point al tedesco Zverev approdando ai quarti.
0: L'economia.
1: I venti di guerra fiaccano le borse europee che chiudono in rosso in linea con Wall Street. Maglia nera a Francoforte che perde oltre 1,5 punti. Male anche Piazza Affari in flessione dell'1,36%. Torna a salire lo spread a 77 punti mentre le quotazioni del petrolio tornano a sfondare i $100 al barile. A pagarne le conseguenze sono anche gli Stati Uniti. Oggi il dato sull'inflazione ad aprile è cresciuta oltre le attese al 3,8%. La guerra finora ci è costata $29 miliardi, ha riferito il Pentagono al Congresso. E i dati macroeconomici ora disponibili incorporano solo in parte gli effetti del conflitto in Medio Oriente, mette in luce l'Istat, evidenziando prospettive incerte legate alla durata della guerra. I dati cui si riferisce l'Istituto coinvolgono la produzione industriale, che a marzo segna più 0,7% sul mese e più 1,5% sull'anno. Resta negativo il dato trimestrale. L'economia italiana è solida in un contesto incerto, le parole del ministro delle Finanze Giorgetti. Lavoratori di Electrolux in sciopero oggi è in agitazione permanente dopo l'annuncio di altri 1.700 licenziamenti, pari quasi al 40% dei dipendenti italiani della multinazionale svedese. Nel nuovo piano presentato prevista anche la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi. Non è un piano industriale, protestano i leader sindacali. Il ministro Urso ha convocato un tavolo per il 25 maggio. Ora il nostro appuntamento con l'educazione finanziaria.
2: Bentrovati all'ascolto della rubrica dedicata ai consigli per gestire al meglio le nostre finanze e il nostro futuro, realizzata in collaborazione con Alleanza Assicurazioni. È con noi Cristina Testa, consulente Alleanza Assicurazioni di Bergamo. Allora Cristina, che cos'è la pianificazione finanziaria?
3: Questa è una domanda che in realtà mi fanno molto spesso. La pianificazione finanziaria è un processo con il quale andiamo ad analizzare i bisogni e gli obiettivi dei nostri clienti, compresi chiaramente quelli della propria famiglia e del proprio nucleo familiare. Da cosa si comincia? Allora, il primo step è quello di andare a quantificare le spese e i guadagni, tenendo conto del reddito di ogni componente del nucleo familiare, ma anche delle spese ricorrenti e dei possibili imprevisti. In secondo luogo si vanno a fissare quelle che sono le priorità, mettendo a fuoco gli obiettivi futuri, come ad esempio la pensione, l'istruzione dei figli o l'acquisto di una casa. L'ultimo step è quello di andare a stabilire qual è il proprio orizzonte temporale, che può essere breve, medio o di lungo termine. E che cos'è l'orizzonte temporale? È il periodo di tempo per cui si è disposti a mantenere il proprio investimento.
2: Grazie a Cristina Testa. Per altri consigli e informazioni visitate il sito alleanza.it nella sezione Educazione Finanziaria.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
0: Stai ascoltando Nova Radio.

on now!

poesia pesante di artiglieria, fate spazio. Od aprirò comunque questa via pensiero denso, buono per saggiare il vostro spirito. Quelli meno spessi non li vedo, no, non li considero.

apri le tue braccia al cielo, ma poi rimani giù, perché non mi prendi sul serio. Forse hai ragione tu, non c'è più tempo da sprecare, così non guardo in su nel blu.